0: non andrà benissimo. In più c'è una figlia pesci che è alla fine della classifica. Meno male che marito e figlia, Capricorno e Scorpione, sono al top, perché sennò la settimana diventa davvero dura.
1: Vero dura.
0: Chi schissa,
1: sì,
0: voi?
2: Chi schissa?
1: Rimanete
2: tutti
1: chiuse in casa, allora, tu e tua figlia, secondo Adriana, tappatevi in casa per tutta la settimana e non uscite.
2: Allora, giustamente, i nostri ascoltatori sono talmente attenti che hanno notato che io ho saltato la fila e ho saltato il Sagittario, perché sullo Scorpione abbiamo parlato un attimo. Il Sagittario invece è sempre sul podio al terzo posto, 8 e mezzo.
1: Ma sei scemo? Ma
2: come?
1: Ma tu salti dal Sagittario? C'è una signora che è molto arrabbiata.
2: Molto con arrabbiata.
3: Ma come si permette sta signora? Scusate.
2: Non ti
1: preoccupare. Ma come si permette sta signora?
2: Rimediamo subito. Carico a molla e proiettato per il futuro, caro Sagittario. 8 e mezzo non è male, è sul podio.
1: Ecco, vai,
2: no,
1: abbiamo altri messaggi.
2: C'era scritto il segno, ma l'ho saltato perché mi sono distratta in diretta.
1: Mamma, quanti messaggi che stanno arrivando, Adriana, molti sono arrabbiati, pure quelli del Sagittario, vabbè, vai.
4: Oroscopo Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
1: Allora, un'ora è volata.
5: Pippo,
1: così.
5: Ma è del mestiere questa?
1: No, non è del mestiere.
2: Ci provo.
1: No, è dichiaratamente non del mestiere, lo sapete.
2: Provo.
1: Però fa l'oroscopetto.
2: La concorrenza è tanta, Pippo, anche tu lo sai, no?
1: Questa... Allora, è andata nell'ufficio del direttore artistico, si è passata una mano tra i capelli e ha detto: io vorrei fare l'oroscopo alla radio. Prego Adriana, vai, fallo pure. Funziona
2: allora,
1: così mediamente, vai.
2: Mediamente, sì. Andiamo indietro nel tempo, i Simply Red, bellissimo, il nostro History Kiss che va al 1991, Something Got Me Started.

0: auguri a mio uso e consumo. Saluto Antonella che oggi compie gli anni. Le faccio tanti cari auguri da me e dal suo marito Giancarlo.
1: Va bene.
0: Anche dai suoi figli. Tanti auguri da tutti noi.
1: Va bene. Augurissi. Tanti auguri ad Antonella. Intanto era il nostro History Kiss dal 1991. Ancora una volta buongiorno a tutti quelli che ci hanno scelto, a tutti quelli che si sono aggiunti poi per questa seconda ora. Noi siamo in diretta su Radio Kiss Kiss e vi accompagniamo anche su Kiss Kiss TV, al canale 158 del Digitale Terrestre.
0: Questa seconda ora del Pippo Pelo Show avremo tante altre cose da fare, faremo uno scherzo, giocheremo con voi per regalarvi il pacco gadget della radio. Insomma, anche oggi ce n'è da ascoltare, c'è tanta bella musica, la musica più bella, sempre che suona su Radio Kiss Kiss, eh?
1: C'è da dire che oggi è lunedì, inizia una nuova settimana. Quante volte hai detto da lunedì
0: comincio,
1: faccio questa cosa,
0: sì,
1: comincio
0: soprattutto
1: quest'altra
0: la
1: cosa
0: dieta. Si dice sempre da lunedì vado in palestra.
1: Da lunedì vado in palestra,
0: da
1: dal mese
0: non
1: prossimo
0: mangio più brioche la mattina,
1: per esempio. E siamo proiettati sempre a spostare l'inizio delle cose in un preciso momento.
0: Poi però se martedì la mangi la brioche, o se anche lunedì la mangi, cioè vabbè,
1: oramai
0: di prossimo
1: faccio pure mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica.
0: Non si potesse cominciare, ma chi l'ha detto?
1: Poi guai a cominciare qualcosa di venerdì. Ma che faccio?
0: Sì.
1: Comincio di venerdì? No,
0: sì,
1: facciamo passare il weekend. E invece gli esperti ci dicono che quando sentiamo il bisogno di iniziare qualcosa, bisogna iniziare subito. Perché 20 minuti di allenamento è meglio che zero.
0: Adela, tu la scuola di flauto, per
1: due
0: esempio,
1: pagine
0: l'hai iniziata di lunedì o durante la settimana?
1: Allora, Pippo, io ho ricominciato il flauto giovedì.
0: Ah, sarebbe
1: insieme
0: stato,
1: a mio figlio.
0: Sarebbe stato meglio di venerdì, così non iniziavi.
1: Però ho iniziato.
0: Non potevi aspettare un altro giorno, così potevi evitare.
1: No.
0: Possiamo agevolare il flauto ad Adriana, per favore?
1: Ah, me lo volete dare così, al volo?
0: Al volo, vediamo
1: vai,
0: se.
1: Vai.
0: Perché lei ha cominciato.
1: Ce l'ho fatta.
0: Ma che brava! Ha cominciato di giovedì.
1: Allora, mi stavo esercitando giovedì,
0: sì,
1: e stavo provando, diciamo, dei nuovi pezzi.
0: Mm.
1: Ok? Non lo so, ve li vorrei proporre.
0: Ma tu li vuoi proporre, sei sicura? Sei già pronta, secondo te? Sei talmente.
1: No, adesso sarò bravissima. Perché mi aspettano tre anni.
0: Ma non credi di essere un po' presuntuosa?
1: Tre anni di flauto.
0: Tre anni di flauto, ragazzi. Ma attraverso sempre questo qua?
1: No, magari andrà di traverso qualcun altro.
0: Agli ascoltatori, sicuramente.
1: Dai, tra poco vi faccio sentire qualcosa. Però la domanda che facciamo agli ascoltatori è: cos'è che avete già iniziato? Perché i buoni propositi dell'estate erano proiettati per settembre. Quindi, avete iniziato qualcosa di nuovo a settembre? Comincerete qualcosa di nuovo in questa settimana o lunedì prossimo?
0: Oggi lunedì vi siete messi il buon proposito, non lo so, di andare a camminare, di leggere un libro, di cominciarlo oggi.
1: Due pagine di un libro è meglio che leggere un libro intero o leggerne 10 o 20 in una giornata.
0: Questa è la settimana in cui avete deciso di vedere di nuovo un'amica, un amico che non vedete da tanto tempo. È oggi la giornata giusta di fare quella telefonata che lunedì la faccio. Tipo nel weekend ci avete pensato e lunedì devo chiamare. Io sì. Io oggi devo fare un paio di telefonate, ma sono cose di lavoro che ho sempre procrastinato, ma oggi le devo fare.
1: Oggi le devi fare.
0: Esattamente.
1: Però le fai di lunedì.
0: Le devo fare di lunedì, perché ho detto la faccio lunedì.
1: Appunto.
0: Che inizia la settimana.
1: Quindi, che cosa cominciate oggi? Che cosa avete già cominciato in un giorno normale? Perché a volte o cominciamo di lunedì o a inizio mese, cioè proiettiamo, diciamo, l'inizio di queste cose, o anche il giorno del compleanno.
0: Sì.
1: Dal compleanno in poi è come se tracciassimo una linea di separazione col vecchio.
0: Se invece non avete nessun tipo di schema mentale in questo senso, ce lo potete far sapere comunque sempre via WhatsApp audio al 347 490 0042. Lo ripeto, 347 490 0042. Oggi mi sono ripromessa, dice Laura, di vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. Lunedì ci proverò, ragazzi, e voi provateci sempre, poi magari non capita oggi, capita un altro. Non è che
1: questo
0: non ci riesci
1: fortuna,
0: oggi
1: e
0: non ci devi riuscire per tutta la settimana.
1: Diciamo che le cose che vogliamo iniziare dovrebbero dipendere solo da noi e non dalla fortuna
0: e non
1: dalla
0: mazzo.
1: Appunto.
0: Che Adriana è una donna col mazzo, nel senso che è fortunata. Anche Anna Chiara ha un bel mazzo, è molto fortunata, e di questa cosa parleremo nello scherzo che faremo tra poco.
1: Tra pochissimo, state lì, intanto andiamo sotto la doccia.
0: Grazie.
2: Le canzoni
3: sotto la doccia.
2: Sotto la doccia.
4: Prego non andare via per un paio di occhi chiari, forse ancora le magari, prima poi ti butta via.
0: Pronte? Qualcuno mi può spiegare perché quando una persona è fortunata si dice ha un grande mazzo?
1: Ah, perché in genere il lato B è associato
0: alla
1: fortuna.
0: Anche.
1: È associato alla fortuna. sai che non lo so, adesso ci documentiamo.
0: Cioè, perché si dice la mamma che culo che ha?
1: Ah, è vero.
0: Per dire che fortuna che ha.
1: Adesso cerchiamo di capire da dove
0: mica
1: nasce
0: tu lo
1: questa
0: sai perché...
1: cosa. No, non lo sappiamo.
0: Lo diciamo sempre, ma non sappiamo
1: perché. Però non sappiamo
0: gli
1: perché.
0: Gli ascoltatori ce lo diranno.
1: Intanto c'è Mina con Volami nel cuore.

0: stata sotto la doccia, bellissima. Allora noi amici vi stiamo parlando stamattina delle cose che si iniziano di lunedì, mm-hmm. anche se di Venere, di Marte non si... Com'è? Non ci si sposa, non si parte.
1: Mm. Anche se non è più così. In passato avevano...
0: Sì, si diceva che tipo le sale, dove, lì dove fanno i matrimoni importanti...
1: Te li davano scontate, costavano di meno. Anche i voli siti li acquistavi a prezzo scontato. Non è niente più, vero. Non si fa più
0: Barbara
1: distinzione.
0: Da Siena, buongiorno!
1: Ciao Barbara!
2: Ciao, buongiorno!
1: Buongiorno!
0: Buongiorno a te Barbara, tu hai il proposito del lunedì?
2: Sì, io a proposito del lunedì di stare a dieta per 15 giorni, perlomeno.
0: Oggi cominci?
2: Sì, dovrei, spero, perché no, sembro la inizio.
0: Guarda, dipende già dalla colazione, come l'hai cominciata, già dietetica?
2: Sì, allora caffè e una fetta biscottata.
0: Non lo so se va bene, io non sono un esperto.
1: Non siamo esperti, non siamo dietisti.
0: Non possiamo dirlo, però tu hai cominciato così, va bene. E poi cosa prevede la tua, diciamo, giornata nell'alimentazione di oggi?
2: Allora, il pranzo è semplice perché il pranzo, diciamo, lo faccio sempre leggero, quindi insalatona con proteine e pochi carboidrati.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Poi no, a metà mattina comunque un'altra colazione perché io verso le 9 ho sempre fame.
1: Beh,
2: quindi,
1: certo, ti sei svegliata presto, no?
2: Sì, ecco. Alle 6:30 come sempre, allora. Quindi alle 9 una fetta di torta che ho fatto io. Senza burro.
1: Senza zucchero.
2: No, lo zucchero in realtà c'è, però insomma vabbè.
0: Comunque
1: no, non lo so.
0: Vabbè, ma tu non giudicare, sono cacchi suoi. Dai,
1: allora, che c'era? Lo zucchero, le uova?
0: Sì,
2: uova, zucchero, farina e olio di semi.
0: Ah, faccelo babà. Comunque sì, vabbè, comunque c'è tanta roba. Ma poi che altro mangerai stasera? Pure proteine, immagino, giusto?
2: Sì, stasera, allora, mi sarei ripromessa carne e insalata. Speriamo di
0: carne
2: riuscirti.
0: Allora, poi non devi fare trasgressioni durante il giorno, Se già ne fai una piccola con questo dolce, con questa torta che hai fatto tu, quello lo posso dire con certezza, perché se fai una trasgressione ne farai tante durante la settimana.
2: Sì, no, è vero.
0: È come il tradimento, si tradisce una volta, poi tradisci sempre. Però
2: vero,
0: Adriana?
1: Che ne so io.
0: Così si dice.
1: Boh.
0: È come gli assalti.
1: Quando mai?
2: Dicono, è vero.
0: Così dicono.
1: Ci piace molto il tuo accento.
0: Dicono.
1: Vabbè, allora noi te lo auguriamo, però già il fatto che tu hai usato il condizionale, dovrei far la dieta, potrei... Secondo me no. Tutto parte dalla mente, oggi sono a dieta, oggi comincio un'alimentazione un po' più equilibrata. Potrebbe essere meglio, no?
2: Sì, no, hai ragione, ma io dico potrei perché la inizio praticamente tutti i lunedì.
1: Ah, ok.
2: E la finisco io il lunedì, diciamo, a merenda. All'aperitivo.
0: Ha scritto qualcuno, anzi un ascoltatore che si chiama Rigo, ha scritto, certo, caffè e fetta biscottata, guarda che alle 9 ti vengono i miraggi.
1: Sì.
2: È vero.
0: Tra poco allora, ti arrivano i miraggi, stai attenta.
1: Noi ti leggiamo, insomma, i messaggi degli ascoltatori in tempo reale. Roberto scrive, già è sbagliata, già parte in maniera sbagliata la giornata perché questa dieta le alza l'indice glicemico. Secondo me la torta lo spezza fame della torta.
0: Ognuno deve dire la sua. Vediamo, magari lei dimagrisce così, che ne sappiamo noi? Non possiamo saperlo.
2: Allora, l'unica mia speranza è che siccome io la faccio solo per 15 giorni perché ho un obiettivo di arrivare alla festa dei 50 anni più in forma. Quindi l'unica speranza è quella.
0: Riccardo Consoli ti scrive: usa la stevia. Questo mi sembra un bel consiglio. Invece dello zucchero per la torta.
2: Ah, ok.
0: Usa
2: bene.
0: La stevia, vedi?
1: Sì.
0: Bene, la prossima volta la fai con un dolcificante, diciamo, naturale.
1: Ma quando li fai 50 anni?
2: No, allora io li ho già fatti a luglio.
1: Però devi fare la festa.
2: No, allora la festa è la festa di tutto il paese, di tutti i 50 anni.
1: Vero?
2: E di tutti i 50 anni, i cinquantenni, scusate.
0: Oh, che bello!
1: Che figo.
2: Del paese.
0: No, ma
2: io
0: cosa
2: l'ho già festeggiato. Una cena con un ballo.
0: Ma in piazza,
2: nel
0: tipo?
2: Paese. No, in un locale, abbiamo affittato un locale, tutto per noi.
0: Tutto per voi.
1: Okay.
0: Come si chiama il paese?
2: Colle di Valdelsa.
0: A Colle Valdelsa farete questa festa tutti i cinquantenni, bellissimo.
2: Sì, il 23 ottobre.
0: Possiamo venire anche noi?
2: Certo, volentieri.
0: Cioè, ci sono anche degli invitati o sono solo cinquantenni?
2: No, sono solo cinquantenni, ma per voi facciamo ovviamente
0: io sono fuori.
2: Ovvio.
1: Adesso però ci devi andare, Pippo.
0: Sì, va bene.
1: Adesso te lo mandiamo.
0: Ma sarà divertente sicuramente. Barbara, grazie.
2: Grazie a voi.
1: Schissa te in bocca al lupo, eh.
2: Ciao.
1: Va bene.
3: Ciao. Io lunedì scorso ho iniziato per la prima volta la palestra, okay, dicendo all'istruttrice: guardi che io sono già arrivata ai 60, quindi è dalle medie che non vado in palestra. Lei mi ha guardata, scoppiata a ridere. Però io ci provo, eh.
0: Brava. Lei ci prova, fai benissimo.
1: Schissa te un bacio grande. Le cose che avete cominciato.
4: Buongiorno,
1: sentiamo.
4: Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Io da settembre mi sono promesso di fare due cose. Uno è stato il cambio di lavoro che ho fatto,
1: ok,
4: perché non se ne poteva più, e due, la dieta che sto facendo da un mese e sta andando ultra bene, quindi sono contentissimo. C'è sempre da inventarsi qualcosa nella vita.
0: Ah, vedi?
1: I nuovi inizi che vanno bene procedono a gonfie vele. Sentiamo.
5: Si dice così perché io avevo un sedere grande in passato. Significa che stava bene, aveva tanto cibo a disposizione, quindi
1: ecco,
5: era fortunato.
0: Ah, quindi è fortunato, ecco. Si dice che culo o che mazzo alle persone fortunate, perché hanno il sedere importante, quindi a casa di Anna Chiara c'è prosperità economica, perché si mangia, diciamo, importante, quindi quando lei passa,
1: no,
0: la gente
1: senso...
0: dice che mazzo, perché appunto ha prosperità, è fortunata.
1: Esatto, perché si associa il sedere importante ad una prosperità, ad un'abbondanza,
0: un'abbondanza economica.
1: Questo
0: lo sapevo io.
1: Questa è l'origine,
0: la spiegazione della fortuna.
6: Ciao Pippo, ciao Adriano, sono Roberto da Milano. Io ho iniziato proprio ieri a restaurare da zero, proprio l'ho smontato tutto, un ciao
0: vedi,
6: vecchissimo, lo voglio rifare tutto, riverniciare tutto, riportarlo a nuovo.
0: Ha cominciato di domenica.
1: Che mi hai fatto ricordare.
0: Lui ha cominciato di domenica e non di lunedì. Però va bene, insomma, è sempre un inizio, Adesso dovrai metterlo a posto. Ti tocca.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Allora, io ho ricominciato a suonare il pianoforte e a rifare i colori pazzi ai capelli, perché la vita è una e vaffancina, voglio i capelli colorati come le fatine.
0: Ah, che bella, c'hai i capelli rosa, azzurri, che
1: bello,
0: so.
1: Ci piace.
0: Vai, Valentina.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Antonio da Lucca. Allora, di lunedì non si incomincia niente. È già difficile il lunedì,
0: già di suo,
8: esatto. Proprio geneticamente il lunedì è una giornata difficile,
0: sì.
8: Non è proprio il caso di iniziare nulla. Quello che invece inizio, ho iniziato all'inizio di ottobre, riniziato il mio corso sacrosanto di teatro,
1: bello,
8: che non mi staccherò mai. È una cosa importante. Il resto è giusto. Quando ti viene voglia di iniziare a fare una cosa, prendere lo spunto e iniziare subito.
0: Bravo!
1: Guarda,
0: Adriana,
1: c'è un
0: pure
1: sacco di amici che hanno iniziato il teatro e me l'hanno definita proprio come una terapia.
0: Tua sorella è
1: attrice, mia sorella,
0: no?
1: Ha ricominciato il teatro.
0: Io ho visto un suo spettacolo bellissimo.
1: Sì, ha ricominciato.
0: Tu invece te la senti di fare una scena teatrale per vedere se è il caso?
1: A me piacerebbe tantissimo, Pippo, ma alle 20:30 di sera per me non è fattibile.
0: Ma non ti viene niente adesso di teatrale da improvvisare un attimo?
1: No, non mi viene niente.
0: Non lo so, un hotel o una...
1: No, niente. No, non potrei mai.
0: Un hotel,
1: scomodare.
0: B&B. Un hotel, un B&B.
1: Un motel? Lo vuoi un motel?
0: Una pensione.
1: Sono le 8:16 del mattino, grazie a tutti quelli che sono con noi, che stanno interagendo al 347-490-0042. Vi mettiamo un pezzo nuovo dei The Bowser, si chiama Love Myself.

Chi schissa a te che vivi la vita con sicurezza e cammini per strada come se fossi su una passerella. Chi schissa a te che sai che con i tuoi amici una semplice fotografia diventa un ricordo prezioso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: Grazie signora Toffoli, in arte Elisa, grazie per questa bellissima canzone. Allora, qui a Radio Kiss Kiss, nel Pippo per lo Show, adesso abbiamo la chiappa gadget. Adriana, l'ho chiamato così questo gioco.
1: Ah sì?
0: Mi è venuto in sogno questa notte.
1: Ah, vedi?
0: Stanotte ho sognato di... che questo gioco doveva chiamarsi la chiappa gadget.
1: Allora, la chiappa gadget, sì. Noi facciamo
0: sentire. C'è la
1: chiappa
0: VIP, sono quelli che vanno alle feste per fare le foto con i VIP, e ci sono gli acchiappa VIP e gli acchiappa gadget, quelli che vanno, ascoltano le radio per vincere i gadget.
1: Per vincere, speriamo che ascoltiate questa radio, Radio
0: Kiss
1: Kiss.
0: Non solo per questo,
1: Per avere il nostro pacco gadget. Allora, vi facciamo ascoltare questa volta la voce di un personaggio misterioso, ovviamente famoso, e voi al 347-490-0042 ci inviate un messaggio vocale con la possibile risposta, la probabile risposta. Sentiamo.
2: He gave me about 7 years here.
1: Ok, ok, non è italiano, lo diciamo, ed è un uomo, si capiva. Ok.
0: Che dice, lei mi ha dato lacrime.
1: Sentiamo.
2: She gave me about 7 years here.
0: Mi ha dato per 7 anni lacrime, dice. Tears.
1: Ah, here.
0: Sento bene?
1: Here. Qui.
0: Ah, here, qui. Non pensavo tears.
2: She gave me about 7 years here.
1: Ok, allora chi è il personaggio misterioso? È sicuramente una persona molto molto famosa in tutto il mondo. 347-490-0042.
0: Per tratti Sentiamo. Della sua vita è stato anche simile a me, lo ricordiamo, ha avuto anche delle somiglianze con
1: me.
0: Sì. Allora lo ripetiamo, 347-490-0042 se volete vincere dei gadget. Adriana, puoi ridere, non ti preoccupare.
1: No, non ho paura. No, non faccio
0: ma
1: più
0: commenti.
1: Ho molta paura.
0: Di body shaming,
1: ho paura.
0: Allora, chi è il personaggio?
1: Ah sì. Ma poi che è successo? Qualcosa a te o a lui?
0: A me.
1: Ah, te, a l'hai me. Detto tu, non l'ho detto io.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Dario, per me è Chris Martin.
0: Chris Martin.
1: No, non è lui.
0: Ma gli hai fatto un complimento al personaggio? Gli hai fatto un complimento. Pensaci.
1: Questo personaggio qui da sempre è un'icona mondiale.
0: Ma è un complimento per un altro
1: motivo.
0: Poi ti spiego perché.
4: Ciao, Silvana da Bologna, per me è Robbie Williams.
1: No, non è Robbie Williams.
0: Allora vediamo questo pacco gadget, chi se la giudica, lo ripeto, 347-490-0042. Dovete indovinare di chi è la voce del personaggio che abbiamo appena sentito. Prego.
5: Caterina, chi è? Robert De Niro?
0: Caterina dice Robert De Niro,
1: non è Robert De Niro.
0: No, mi dispiace.
6: Ma è Obama?
0: Barack Obama?
1: No.
0: Mi somiglia un po', ma non è Barack Obama.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Valentina da Forlì, è Donald Trump.
0: Allora, degli indizi, ma si danno anche delle cose fuorvianti.
1: Non è Trump, no, sicuro non è lui.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Valentina da Forlì, è Donald Trump.
1: No.
0: Non è Donald Trump. Grazie.
8: Ciao Deborah da Orti Nuovi.
0: Ciao Deborah.
1: Chi?
9: Bill Clinton.
0: Allora, sono tutti orientati sui presidenti degli Stati Uniti. No,
1: ah, non è Clinton.
0: Non è un ex presidente degli Stati Uniti, ragazzi. Dai, diciamo questo, vai.
10: Buongiorno ragazzi, Diego da Napoli. Secondo me la voce in questione è quella di Johnny Depp.
0: Johnny Depp non è. No.
1: E dai, restiamo qui nel mondo del cinema.
0: Restiamo
1: va
0: in
1: bene?
0: Questo mondo. Va
1: Così
0: bene?
1: Vi abbiamo dato un altro indizio, mondo del cinema, quindi niente
11: Ciao,
1: presidenti.
11: Ciao Tom Cruise, un abbraccio da Rossella.
1: Tom Cruise.
0: No.
1: Giusto per correggerti che avevamo voluto ripetere il nome e il cognome.
2: She gave me about 7 years here.
1: Okay. Questa è la voce.
2: Gave me about 7 years here.
1: Ok, sentiamo.
12: Elon Musk.
0: Non è Elon Musk. Grazie, ciao.
11: Ciao Kiss Kiss e Tom Cruise, un abbraccio da Rossella.
0: Grazie.
1: Ah, Tom Cruise? No,
0: Adriana,
1: lui.
0: Adriana, diciamo che non è neanche il pane in prima fila. Ovvero, chi è il pane in prima fila?
1: Il pane in prima fila?
0: Sì. Mi è venuto adesso, così. Chi è il pane in prima? Traducilo in inglese.
1: Bread?
0: No, il pane è bread.
1: Bread? Bread Pitt.
0: Pitt, in prima fila è il Pitt nei concerti.
1: Ma va.
13: Comunque, Pippo Bello, sei in gamba.
1: Io ho scambiato il pane per la mano. Vabbè, un'intronata.
14: Ciao, sono Fabio da Torino. Secondo me è George Clooney.
0: George Clooney? No, non è George Clooney. Grazie. No.
15: Il famoso è Brad Pitt.
0: No, non è, te l'ho già detto, non è il pane in prima fila.
9: Viviana da Legnano, secondo me è Michael Douglas.
0: Non è Michael Douglas. No. Attenzione, 347-490-0042. Ragazzi, datevi da fa, abbiamo un bel pack gadget da regalarvi. Gli acchiappa.
15: Buongiorno.
0: Gadget, prego.
15: Buongiorno. Sono Laura da Napoli, per me è Russell Crowe.
0: Laura, state zitta, no.
1: No, non è Russell Crowe.
16: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
16: Per me è Bruce Willis.
0: Non è Bruce Willis. No.
1: Non è lui, no.
17: Buongiorno, sto dicendo Willis.
1: E che è?
0: Ci ha salutato.
17: Matt Damon.
0: Ci ha voluto pensare un attimo. No, ma non è Matt Damon.
1: Il
0: no,
1: bellissimo
18: buongiorno,
1: Matt Damon.
18: Sono Antonio da Napoli.
0: Ciao,
18: per me è Will Smith.
0: Non è Will Smith, ragazzi, grazie mille a
1: come
0: tutti.
1: Come facciamo per avvicinarci
19: a tutti? Patrizia da Sassari, Russell Crowe.
0: Non è Russell Crowe, grazie.
20: Stefania dalla Scassigna, secondo me è Leonardo DiCaprio.
0: Leonardo DiCaprio
21: Salve,
0: non è.
21: No, potrebbe essere Denzel Washington.
1: No, non no. è lui.
0: Non è lo scienziato che viene sempre incolpato. Chi è lo scienziato che viene sempre incolpato?
1: Ah, ma dove l'hai cacciato stamattina?
0: Leonardo DiCaprio. Caprio espiatorio.
1: Ma boia. Ce ne andiamo?
22: Per piacere, sì.
1: Andiamo? Vai, sentiamo, dai.
23: Buongiorno Radio Krischi. Buongiorno. Sono Raffaele, per me è Eddie Murphy.
1: Chi è? Chi ha detto?
0: Ragazzi, non capite la mia ironia. Come devo fare?
1: Niente.
24: Buongiorno, Kiss, Federico da Cagliari. Per me è Kenny Reeves.
1: No, non è lui.
25: Kiss, per me è Orlando Bloom.
0: Non è Orlando Bloom.
1: Non è lui. Aspetta, piga, facciamola risentire, dai. Non so, magari
26: She
1: potrebbe essere
26: gave
1: d'aiuto.
26: Me about 7 years here.
0: Yeah.
27: E poi Adriana, Paolo da Bergamo.
0: Ciao Paolo.
27: E per caso Richard Gere?
0: Sì!
1: Sì, è lui!
0: Richard Gere! Sì, bravo!
1: Complimenti!
0: Complimenti a Paolo da Bergum!
1: Che bravo. Per un periodo è stato fidanzato con la nostra Elisabetta Canalis, è vero?
0: È vero.
1: Ve lo ricordate?
0: Non era George Clooney?
1: Era George Clooney, sì.
28: Parasora fest.
1: Vabbè, Richard Gere, George Clooney, Stavo per andare a contro. Pensa che lo stavo dando come indizio. Avrei depistato tutti. Vabbè.
0: Arriva Mark Ronson con Bruno Mars. Bellissima.

Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347-490-0042. Pippo Pelo, show su Radio Kiss Kiss.

0: negozio di fiori. E
1: Olivia Dean?
0: Sì, sì. No, la vittima del nostro scherzo è il suo compagno, suo marito, le vuole fare uno scherzo.
1: E allora?
0: Quindi parlasi di mazzo. Chi può stare accanto a me nello scherzo se non Anna Chiara?
1: Appunto, la parte per il tutto,
0: mazzo,
1: no?
0: Mazzo di fiori, mazzo, okay. Porta fortuna, l'abbiamo già detto poco fa, perché si dice che culo, perché uno quando ha, diciamo, un sedere importante,
1: sì,
0: aveva l'abbondanza ed era una persona fortunata.
1: E allora, se volete fare uno scherzo, se volete fare uno scherzo a qualcuno, iscriveteci adesso, mandateci un WhatsApp al 347 490 0042, poi sarete richiamati, sì, e darete tutte le informazioni.
0: Importante scrivere a chi volete fare lo scherzo: la mamma, la nonna, la zia, il papà, il fratello, il nonno, quello che sia. Grazie mille.
1: Sentiamo.
0: Prego.
2: Pronto?
3: Buongiorno, salve, sono Falcan, la disturbo?
2: A chi parla, scusi?
3: Sono un suo cliente, sono passato lì a Castiana dei Picchi a prendere dei fiori per la mia fidanzata,
2: salve,
3: qualche
2: salve
3: giorno fa.
2: Mi ha detto ok.
3: Ho chiesto il numero a Interflora, chiedo perdono, però...
2: No, ci mancherebbe, mi dica pure.
3: No, ho avuto un problema, non so se si ricorda di me, lei è la signora Veronica, giusto? Abbiamo anche parlato, sono passato qualche giorno fa, ho preso dei fiori per la mia compagna.
2: Mi deve dire qualche dettaglio in più, perché
3: mi ha fatto un piccolo bouquet, ma lei è disperata perché si è già totalmente appassito.
2: Rose, gira su. Tanti di bouquet per una...
3: Le posso passare la mia compagna perché è disperata? Sì, sì, sì,
2: prego,
3: sì.
2: Prego.
1: Signora, si è appassito il bouquet, il mazzo si è appassito.
3: È disperata.
0: È disperata.
2: Signora, è normale che appassisca dopo un po' il bouquet.
3: È normale che appassisca dopo un po'.
1: Ma lui non mi ha mai regalato fiori.
0: Che recitazione!
2: Deve ovviamente prendere dei fiori finti se non vuole che le si appassiscono, capisce?
3: Ma due giorni, signora, dopo due giorni.
2: Dipende da che bouquet era, ma due giorni la vedo grigia. I nostri fiori durano almeno una settimana normalmente. Se lei...
3: Allora. La mia compagna, la Manzino, aveva un mazzo tanto, era bello importante, lei aveva fatto veramente un bel bouquet.
1: Era enorme il mazzo!
2: Ma guardi, sicuramente è successo qua. Mi mandate una foto?
3: E come faccio a mandarle la foto, signora? Io sono anch'io in una condizione di imbarazzo adesso, perché questa piange da due ore, l'ha buttato via.
2: Mi scusi, ma sicuramente c'è qualcosa che non va. Nel senso, se volete portatemi qui il mazzo che vediamo che cosa.
1: Che ma cosa chi mi ridarà il mio mazzo, signora?
2: Signora, il mazzo glielo deve chiedere a suo marito, non lo so.
3: Non ho capito, signora, scusi, che l'azione sta facendo? Io sono qua.
2: No, nel senso che lo deve richiedere a lei per comprarlo di nuovo, eventualmente.
3: Ho capito, ma lei dovrebbe in qualche modo dire alla signora come fare per mantenere meglio questi fiori la prossima volta.
2: Deve tagliarli sicuramente ogni due giorni, metterli nell'acqua fresca e mettere delle vitamine all'interno.
1: Ma io li ho tagliati, lei mi sta prendendo in giro!
2: No, è lei che mi sta prendendo in giro, adesso che cazzo?
1: Ma io ho messo anche il prodotto che si chiama Che Mazzo e non ha funzionato.
0: Che Mazzo?
3: Signora, la signora ha creato questo prodotto che si chiama Che Mazzo, che serve proprio per tenere rinvigoriti i fiori.
2: Perfetto.
3: Mi faccia vedere un attimo il mazzo.
2: Mi scusi
3: solo un attimo che lo guardo con lei, adesso visto che sono al telefono.
2: Sì.
3: Effettivamente è un po' afflosciato.
2: Ma che cazzo me ne frega a me del mazzo della sua signora?
3: Veronica, ascolta, io dovevo dirti una cosa importante, però, che Gabri, tuo marito, ti ha fatto uno scherzo, sei in diretta su Radio Kiss Kiss.
1: Sei veramente arrabbiata,
2: Ciao a tutti, Gabri, vaffanculo.
4: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347-490-0042. Pippo Pelo, show su Radio Kiss Kiss.

0: paradiso.
1: Ma ecco. Paradiso, ma a me non sembra tanto. Cominciamo bene, Giannini. Salutiamo Pippo, Adriano, tutti voi, ma soprattutto
0: soprattutto io.

0: le 9 in punto,
1: ragazzi.
2: Miseria. Altro che Greenwich,
0: mamma mia, Greenwich. Mamma che storia.
2: Ripetiamo
0: buongiorno
2: sotto a tutti e buon post lunedì a tutti.
0: Buon post, buon martedì a tutti quanti, ovunque voi siate. Sappiate che è in arrivo l'ottobrata, anche se fa molto freddo.
2: Stamattina frescanzana, sì.
0: A Sestriere stanno già incominciando a spalare le piste.
2: Ragazzi, a Sestriere, però, ragazzi, non è tanta roba. Però facciamo così adesso: livelliamo tutta l'Italia, l'uniamo con la cosa più bella che c'è al momento.
0: È vero, lo sai.
2: Sul volume, la nostra sigla
0: si diventa funky.

0: Sei Baieie, sì. L'hanno imparato anche i nostri radioascoltatori.
1: Stasera gioca, sì, contro sì, il Napoli, fra l'altro. Sì, grande sì. Terzino, Sei Baieie.
0: A proposito di Serie A,
1: No, che Serie A? Champions League, facciamo finta di niente, passiamo avanti, non parliamo di calcio, per favore.
0: No, io volevo sapere solo una cosa.
1: Dimmi, dimmi.
0: Sta continuando lo sciopero dei tifosi della Lazio. Sono un po'.
1: È vero, sì, sta continuando. Ma che sono primi, vorrei dire.
0: Ma sta continuando.
1: Sì, così sciopero anche gli altri.
0: E difatti la dirigenza ha chiesto, continuate.
1: Non comprate i biglietti.
0: Stamattina. Sì. Attenzione, perché parliamo di tempistiche negli annunci e c'è un motivo particolare.
1: Aia.
0: Perché da qualche giorno, insomma, gli annunci si stanno moltiplicando.
1: Sono un continuo di annunci.
0: A volte anche insensati, per la verità. E a proposito di annunci, vi chiediamo, siete team Parlo Prima, cioè quelli che raccontano a tutti un progetto, un amore, un viaggio o una novità, ancora se è soltanto un'idea, ancora se si sta verificando? Oppure siete quelli team Parlo Dopo, quelli che raccontano le cose solo quando sono già successe?
1: Allora, poche parole, voi siete quelli che non ve ne frega niente, lo dite tanto, non credete alla scaramanzia, o siete gli anti occhi secchi?
0: Esatto, siete di quelli che ne so, che se hanno comprato una macchina non lo dicono a nessuno fin quando non l'hanno portata a battezzare.
1: Mamma mia. 347 490 0042. Esatto. Onesti,
0: mandate
1: onesti.
0: Un messaggio. Siete di quelli che se firmano un contratto di lavoro fin quando non hanno il contratto in mano non lo dicono,
1: bravi. Ma soprattutto qua possiamo dirlo, siete Vitale o siete Giannini, perché comunque

0: Già.
1: Auguri a te famiglia. Sì, sì, quando arriva Michael è a te famiglia, mi dispiace.
0: Allora, signore e signori, ve l'abbiamo chiesto e stanno arrivando tantissimi messaggi da ovunque in Italia. Cioè, praticamente siete di quelli che annunciano tutto ancora prima che una cosa diventi già reale.
1: Senza paura.
0: Capito? Ecco, senza paura. O siete di quelli che lo annunciano già soltanto dopo che si è sistemato tutto.
1: Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Bravo. Diceva il grande Trap.
0: Ascoltiamo qualche messaggio. Dai.
2: No, ma parliamo di calcio. La capolista se ne va.
1: Era l'Inter, però lo dice, capito? Non ha paura di non dirlo.
3: Chissà a tutti, onesto, io prima facevo parte del team, dico tutto, non me ne frego niente.
1: Bravo.
3: Ora è da un po' di tempo, dopo l'esperienza di qualche Wicke Sick. Ora mi riservo le cose fino a fatto compiuto.
0: Cos'è l'occhio secco?
1: Allora, se dice sì, occhio secco significa quelle persone che ti portano sfortuna, che ti guardano male.
0: Ma perché si dice
1: pure, spiegalo, io lo traduco.
4: Buongiorno ragazzi, sono Tim, non me ne può fregare di meno di quello che succede nel mio paese, attorno a tutti noi, e della serie, se su una cosa faccio finta di non saperla.
0: Va bene così.
1: Sì.
0: Allora, continuate a mandare messaggi, li ascoltiamo tutti uno per uno, tra poco ne ascolteremo degli altri.

0: hanno trovato un bel disco del 1984 del Babbo e hanno deciso di fare Talk to You. Questa radio Kiss Kiss 9:17 del mattino, Max e Max. Molti per esempio quando si aspetta un bambino, confermateci questa cosa, non bisogna mai dirlo se non si supera il terzo mese compiuto di gestazione.
1: Ma le scaramanzie anche di base,
0: alta scaramanzia,
1: Però, di solito quando uno resta incinta non lo dice a tutti.
0: Dopo il terzo mese, anzi confermateci questa cosa.
1: Ma io l'ultima volta che sono rimasto incinta l'ho detto a tutti.
0: ascoltiamo altri messaggi.
2: Ciao, io sono Matteo e sono uno di quelli che anche se racconta le cose alla gente ho notato che ormai non è più come tempo fa, ma alla gente non gliene frega più un tubo.
1: Bravo. Invece è vero, quella gente come stai e si gira e se ne va, ne frega niente.
3: Buongiorno ragazzi, sono Alfonso da Agrigento.
1: Ciao.
3: No, io sperpero tutto prima. Addirittura tutto. Devo comprare la moto e già ho detto a tanti che ho girato tantissime concessionarie.
0: Bravo, complimenti.
3: Perciò non riesco a frenarmi. Devo dirlo subito. Bravo. Prima di comprare qualcosa.
0: Stai attento.
1: Ma alla fine l'hai presa la moto o no?
4: Buongiorno ragazzi, Nicoletta da Taranto. Io sono una di quelle che subito si fa prendere dall'entusiasmo, quindi deve raccontare tutto.
1: Ci sta. Una cosa bella.
5: Ciao ragazzi, Lino da Varese.
1: Ciao.
5: Dire l'essenziale è solo l'essenziale.
0: Bravo.
1: Beh, è vero. Anche
0: allora, tra poco vi diciamo anche l'etimologia del modo di dire occhi secchi. L'ho trovata. Adesso surfaces.

0: può aspettare. La doccia anche. La fretta, lasciamola a lunedì. Sabato e domenica dalle 7 alle 9, il weekend comincia con Raul e Kiss the Weekend.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un Qashqai.
5: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba!
3: Tranquilli, intendevo l'offerta.
5: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.
6: Yakult Plus. Pesca, pesca, pesca. 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca, pesca, pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca, pesca, pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus, gusto pesca. Buono.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto.
9: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
10: Kiss, kiss. Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
11: Le uova

0: ciclo perfetto su corede.it.
1: Kiss.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
1: Via, via.
2: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Kiss Kiss!

0: Com'è il vero titolo di questa canzone di Olivia Rodrigo?
1: Tutti dicono Stupid Song, invece questa canzone è napoletana, dedicata a noi ed è Song Stupid, è orgoglioso.
0: A proposito di napoletani, sì? Ecco l'etimologia di questo modo di dire, occhi secchi. Sì. Allora, poi vi chiedo, nelle altre regioni non so come si dica, anzi fatecelo sapere.
1: Fatecelo sapere.
0: Occhi secchi, l'invidia e l'energia negativa trasmesse tramite lo sguardo che letteralmente seccano, prosciugano la forza vitale.
1: Eccolo.
0: La fortuna o la salute della vittima, privandola della sua originaria prosperità. Quindi occhio che ti secca, sì, che ti secca proprio la vitalità.
1: Porta sfiga, praticamente.
0: Ecco, oh, uno che non ha paura degli occhi secchi, per esempio, è Trump.
1: Sì. Ah, non gliene frega niente lui. Quando c'è da dire una cosa, la dice, eh?
0: Qualche ora fa, insomma, l'altro ieri, l'ennesima trampata, perché il biondo, sì, ha annunciato una tregua tra Russia e Ucraina, una tregua energetica. Ma c'è un piccolo problema: nessuno dei due paesi coinvolti ne sapeva nulla.
1: Sì. Non piccolo particolare, però attenzione, ultima ora ha ribadito Trump: l'ho detto io, quindi c'è, ed è vero, ha dichiarato l'ho detto io, quindi c'è.
0: Allora, Putin ha detto che non ne sapeva niente, Zelensky ha detto ma chi è Putin e chi è sì, Trump,
1: la segreteria telefonica piena di messaggi fra
0: adesso
1: l'altro.
0: È chiaro che tutto dietro questa cosa c'è lo scambio di favori che si sono fatti Putin e il biondo, ecco.
1: Certo, però volevo fare anche una domanda e tu poi mi risponderai. Dai, dopo. Abbiamo qualcuno a cui chiedere? Dopo? Perché
0: sì,
1: è interessante. Ma
0: abbiamo,
1: che fine
0: abbiamo
1: ha fatto il nucleare in Iran? È nato tutto da lì. E poi adesso è solo petrolio, energia,
0: tra
1: diesel,
0: poco,
1: gas.
0: Un vero esperto di affari internazionali, ma adesso Daniele Silvestri.
2: Le cose che abbiamo in

0: Canzone favolosa del 1995, Le cose in comune, Daniele Silvestri.
1: Grande, come grande lei, che sì. Torna. Ogni tanto, hai visto? Mi sforna qualcosa, la Taylor.
0: Un pensiero dedicato ai pazienti zero, ai patient sì. Zero.
1: Ma anche chi c'ha zero pazienza, volendo girarla. New Kiss, Patient Zero.

0: Generation Zero, Taylor Swift, New Kiss.
1: Chissà se loro lo dicono prima o lo dicono dopo.
0: Allora, è in arrivo l'ottobrata. L'anticiclone sta rimontando.
1: Io non mi fido di te. Lo chiedo agli amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Condizioni in generale miglioramento sull'Italia, a parte qualche ultimo isolato disturbo che potrà interessare le estreme regioni meridionali. In mattinata tempo stabile su gran parte della penisola, ad eccezione di qualche isolato piovasco tra la Calabria meridionale e il nord della Sicilia. Nel pomeriggio sole protagonista da nord a sud, salvo qualche ultimo isolato piovasco che potrebbe interessare i rilievi calabresi. Massime tra 19 e 25 gradi al nord, tra 17 e 23 al centro, tra 14 e 26 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
3: Le storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
6: Acqua in bocca.
5: Ah, non me lo vuoi dire?
6: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
7: Kiss, kiss.
8: Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi l'imperdibile. Incredibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
7: Kiss, kiss.
9: Oktoberfest Calabria! Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza. Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
7: Kiss, kiss.
10: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Kiss, kiss.
11: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
11: La più buona, perché mia.
7: Kiss, kiss.
13: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
14: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala. Amore, non rompere le uova.
7: Kiss, kiss.
15: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
16: E da oggi anche il mobile.
15: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
7: Kiss, kiss.
17: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Kiss, kiss.
18: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
19: Voglio una macchina, qui fuori. Bella, un Qashqai.
18: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
19: Basta che sia un Qashqai.
20: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
19: Wow, una bomba.
18: Tranquilli, intendeva l'offerta.
20: Info su Nissan.it. Anche sabato e domenica.
7: Kiss, kiss.
21: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
21: Kiss Kiss. Oh, my soul. Su Radio Kiss.

0: Bruno Mars, questa radio Kiss Kiss, 9:44 del mattino. Abbiamo parlato delle dichiarazioni di Trump.
1: Sì,
0: degli annunci.
1: Gli annunci continui.
0: Vorremmo sapere da una persona, perché noi non ci stiamo capendo niente, nessuno ci sa.
1: Ma non solo noi, c'è un po'
0: una persona informata sui fatti e soprattutto esperto di affari internazionali, che ci dica anche per quanto riguarda il gasolio.
1: Come... l'effetto boomerang, no?
0: Sì, se c'è qualcosa nelle nostre tasche può cambiare oppure no.
1: Punto
0: c'è solo una persona che può saperlo, Giampiero Gramaglia, eccolo qui.
2: Buongiorno Max e Max, buongiorno a chi ci segue e chi sa tutti.
0: Buongiorno a te Giampiero, il nostro esperto di affari internazionali. Allora, noi non ci stiamo capendo niente, vogliamo qualcuno che unisca i puntini e ci faccia capire.
1: Io prendo foglie e penna già, Giampiero.
0: Allora, con queste dichiarazioni che cosa succede adesso, dopo queste dichiarazioni di Trump? Ecco.
2: Ma le ultime sono le ultime per il momento, perché fra 5 minuti ce ne sarà un'altra, quindi è sempre un concetto relativo. Ma se parliamo di Ucraina, abbiamo avuto una serie di botte risposta con Zelensky e con Putin, che sembra indicativa. Allora lui telefona a Putin e gli dice: sai che ti dico, a me che tu abbia invaso l'Ucraina non interessa niente, mi interessa il tuo diesel, ti avevo messo le sanzioni sul diesel, le tolgo purché tu mi dia un po' di diesel, così scendono i prezzi alla pompa negli Stati Uniti e gli elettori il 3 novembre non ce l'hanno con me. Putin, cioè Zelensky, gli risponde: ma guarda che stai facendo un regalo a quelle che ci hanno invaso. Trump dice: allora bisogna cambiare il presidente in Ucraina, perché evidentemente gli crea un problema. Zelensky risponde: va bene, se però il presidente ucraino lo decidono gli ucraini, mica lo decidi tu. E Putin dice: allora da adesso c'è una tregua, cioè Putin e Trump dice: allora da questo momento c'è una tregua dei bombardamenti sulle raffinerie, è immediata questa tregua. E Zelensky dice: benissimo che c'è la tregua, ma io non lo sapevo mica, però se Putin è d'accordo ci sto anch'io, anzi se fa una tregua di 60 giorni facciamo pure le elezioni, così tu Trump sei contento. Siamo a questo punto, ma non è mica detto che fra 5 minuti le cose non cambi.
1: Anche
2: quindi c'è sempre molta contraddizione nei comportamenti di Trump e di solito molta distanza tra le cose che dice e le cose che sono vere.
0: Certo. E in tutto questo risico politico, caro Gramaglia, i prezzi del carburante nei nostri distributori nei prossimi giorni saliranno o scenderanno secondo te? Ecco.
2: L'accordo con Putin di Trump con Putin non cambia nulla, perché l'Europa si è impegnata a non comprare il gasolio e il petrolio da Putin e non ha cambiato questa disposizione. Se il signor Trump, se il presidente Trump vuole fare scendere davvero i prezzi dell'energia, può fare una cosa semplicissima: togliere il blocco che lui ha messo ai porti iraniani in ingresso e in uscita, e in cambio l'Iran toglierà le limitazioni alla navigazione nello stretto di Hormuz. Basta questo a far scendere i prezzi, tutti gli altri sono palliativi, invenzioni, correttivi di un errore che ha introdotto Trump. Quindi questa cosa qui russa non ci aiuta per niente, non è un aiuto agli italiani, non è neanche un grande aiuto agli americani, perché le quantità sono molto limitate, è un aiuto alla Russia che guadagnerà più soldi e li potrà spendere in armi per combattere contro l'Ucraina e magari schiacciare la resistenza ucraina.
0: Perfetto, grazie della schiettezza di averci...
1: Soprattutto ci hai tirato sul morale che scenderanno i prezzi a prescindere.
0: Grazie Giampiero, grazie e buon lavoro come al solito.
2: Quando volete voi, kiss kiss a tutti, arrivederci.
1: Kiss kiss a te, Giampiero.
0: Non cambia niente.
1: Sì, ma chi è che ha le chiavi di questo stretto di Hormuz? Vogliamo aprire o no?
0: Mamma mia, meno male che c'è la musica di Radio Kiss Kiss, sì. Ci consoliamo un pochettino. Giolì, Rachille Lauro, per chi?
1: Per noi.
0: Bravo.

0: Che bella questa canzone, ma che bella anche quella che sta arrivando.
1: Io cantavo l'altra versione.
0: Quale?
1: Quella di Lions.
0: Ah, ecco.
1: Con Anzi, che è Fango, bebe. Poi te la canto privata.
0: Allora, 1991, questa si chiama Europe Dance,
1: sì,
0: che era capitanata da tanti DJ e cantanti italiani.
1: Infatti, che si nascondevano dietro pseudonimi.
0: E che invase tutto il mondo. Allora, non c'era persona che non andasse a ballare in discoteca quando partiva questo pezzo.
1: Le scintille coi tatti facevi.
0: Attenzione alle tastiere, stiamo parlando di Follow.

0: attenzione al mix, perché adesso il DJ si alza sulle punte. Mix Double D, Fall Out 1991. Ma adesso
1: ci sono le news, Cecilia Coscioni, buongiorno.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Kiss, kiss. Sì, ma tanto c'è tempo.
4: Sì, sì, ci vado domani.
3: Ma va, che mica scappa,
4: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
5: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
6: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Leone XIV atteso al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà sottoposto a un intervento chirurgico per l'asportazione di un nodulo polmonare individuato in una fase iniziale ed emerso durante controlli di routine. Il ricovero post-operatorio durerà una settimana e tutte le udienze pontificie sono state annullate fino al 20 ottobre. Resta comunque confermato al momento il viaggio di Prevost in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. Intanto da tutto il mondo continuano ad arrivare messaggi per esprimere vicinanza al Papa. La guerra in Ucraina, 3 morti e 10 feriti dopo un attacco russo su un edificio residenziale a Kharkiv, mentre le forze di Kiev hanno lanciato più di 400 droni verso la regione di Mosca. Il presidente ucraino Zelensky lancia un altro appello a Washington perché fermi Putin. I russi continuano a colpirci e a distruggere. Intanto la tregua energetica annunciata da Trump resta solo sulla carta. Medio Oriente, la coalizione militare a guida saudita che sostiene il governo dello Yemen ha intercettato 3 missili lanciati contro Riyadh, un'altra città dei ribelli Houthi, a seguito di una serie di attacchi che hanno causato vittime in entrambi i paesi. Voltiamo pagina. Il Fondo Monetario Internazionale rivede al rialzo le stime sulla

0: a maggioranza pubblica. La cronaca: la procura di Rieti indaga sulla morte di un operaio 57enne caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento a Fiano Romano, alle porte della capitale. L'uomo è precipitato attraverso un lucernario da un'altezza di 8 metri. E la procura di Lodi ha aperto un'inchiesta sulla morte di un 39enne deceduto in ospedale dopo un arresto cardiaco avvenuto mentre veniva fermato dai carabinieri per un presunto tentativo di furto. I militari erano intervenuti su richiesta di alcuni residenti che avevano segnalato la presenza dell'uomo sul muro di cinta di una villa. Lo sport calcio Serie A: nei posticipi della sesta giornata di campionato, Torino-Udinese 2-1, mentre l'Atalanta supera 3-1 il Venezia, ancora 0 punti, ora Stroppe davvero a rischio esonero. Paolo Zanetti e Davide Nicola i nomi che si fanno per un eventuale cambio in panchina. Intanto stasera torna la Champions con le prime due italiane in campo. L'Inter ospite belgi del Bruges, Napoli di scena in Spagna, Villarreal. E con questo abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e chi schissa tutti.
1: Grazie Cecilia, grazie anche Tony.
2: Tutte e due, ma soprattutto grazie a Carolina che ci ricorda che fra poco giocheremo a caccia alla bufala.
1: Ma sai che mi ha detto Carolina?
2: Ah. Cosa?
1: Che quando comprò la stalla nuova,
2: sì.
1: Lei e il bue,
2: attenzione,
1: non lo dissero finché non fecero il rogito, finché
2: no,
1: non fu firmato il rogito, capito?
2: Infatti l'ha detto quando appena hanno firmato il mutuo.
1: Il mutuo, hanno detto che avevano comprato la stalla nuova.
2: Siamo, a modo nostro siamo tutti scaramantici, non facciamo i fighi. Certo. Mentre adesso facciamo così, in attesa del caccia alla bufala, preparatevi, ascoltiamo Amica una canzone.
1: Amica!
2: Sì, una canzone.
1: Annalisa.
2: Bravo.

0: caccia alla bufala.
1: Perché ti lascia sempre così?
2: Hai bisogno di
1: e caccia alla bufala. L'ha detto.
2: E allora eccola qua. Basta chiedere. Dai, caccia alla bufala. Tre notizie. Le leggiamo. E in mezzo si nasconde una bufala. Voi dovete solo indovinarla.
1: Esatto. Il più veloce, la più veloce, solo quando vi do il via.
2: Se no andate in coda, non cominciate poi. Me l'ho mandato prima il messaggio.
1: Vincerà, non ve lo dico, non vi voglio
2: pesca la manzia,
1: non vi voglio dire che cosa vincerà.
2: Anche per evitare.
1: Ma è una cosa bella. Una
2: sì,
1: cosa bella.
2: E anche per evitare brutte figure. Va bene? Vai. Cominciamo?
1: Dai.
2: Vai. Oggi stranamente iniziamo con la notizia numero uno. Senti qua Giannini, abbiamo un futuro io e te.
1: Dai.
2: Fidati, perché a Tokyo un albergo ha lanciato un servizio davvero particolare. Per circa 40 euro l'ora gli ospiti di questo albergo possono affittare un nonno. Sì, un nonno anzianotto che li accompagna a passeggio, racconta storie del passato e dispensa consigli sulla vita. Il servizio sarebbe diventato popolarissimo tra i giovani turisti che vogliono vivere un'esperienza familiare che le manca e soprattutto autentica. Abbiamo un futuro in Giappone.
1: Hai un piano B.
2: È fatta! Notizia numero uno.
1: Notizia numero due. In Russia un uomo ha escogitato un piano decisamente estremo per evitare il pomeriggio di shopping al centro commerciale con la moglie.
2: Oh, mamma.
1: Ha inscenato un furto della propria automobile. L'uomo avrebbe nascosto l'automobile pochi isolati più avanti e per rendere la cosa più verosimile ha anche scassinato la serratura della portiera. Solo che dopo la denuncia alla polizia, consigliata dalla moglie, con le prime indagini, grazie a delle telecamere, si è scoperta la messa in scena. Risultato, un procedimento penale e il rischio di finire agli arresti domiciliari in casa con la moglie.
2: No, cornuto e mazziato, dai.
1: Notizia numero due.
2: Notizia numero 3. A San Diego, California, un golden retriever di nome Nash ha colto un ladro che era entrato in casa dalla finestra come se fosse un amico di vecchia data. Sì, ha iniziato a scodinzolare, lo leccava, gli portava i peluche e tutto ciò è stato visto dalla telecamera dei proprietari di casa che guardavano l'immagine. Ma la cosa bella è che ovviamente i proprietari hanno chiamato la polizia. È arrivata la polizia e il cane ha iniziato pure con la polizia. Ha iniziato a leccare, a portare i peluche. In pratica è diventato un personaggio questo Nash, il famoso cane da guarda, no? Ce l'abbiamo tutti in casa. Notizia numero 3. E adesso tocca a voi, aspettatevi il Giannini e diteci qual è la bufala di oggi, la numero 1 il nonno in affitto, la numero 2 il genio della truffa anti-shopping o la numero 3 abbaia abbaia che tanto vieni dentro.
1: Siete pronti? Via! 347 490 0042, vogliamo il vostro nome. Da dove ci state ascoltando, ma soprattutto, e stamattina è più facile, dai. Qual è la bufala? La 1, la 2 o la 3?

0: È il momento della premiazione.
1: Ce l'abbiamo il vincitore, sì.
2: Alfio!
1: Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto? Pronto?
1: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Ciao. Da dove, Alfio?
3: Chi sta voi? Telefono dalla Svizzera.
2: Dalla Svizzera?
1: Ah.
2: Qual cantone della Svizzera, scusa?
3: Canton Berna.
2: Canton Berna.
1: Che oggi è il santo patrono lì, è San Ricco.
2: È San
1: Canton Berna, no? Sbaglio. Allora, Alfio, ma tu sei lì per... cioè, vivi, sei italiano... faccio un po' di affari tuoi. Sei emigrante?
3: Sì.
1: Sei lì, sei un ricercato? Vivi da tanto?
3: Quasi.
1: Perché non dici niente.
3: Sono nato in Svizzera, i miei genitori hanno emigrato negli anni 70.
2: Ah, ok, allora
1: bene.
2: Sei svizzero.
1: Allora, Alfio,
2: aspetta, piccola curiosità. Ah. Ci parlerai in francese o in alemanno?
3: Il cantai di francese, c'è un problema.
1: Ah, c'è un problema.
2: In alemanno.
1: In alemanno. Okay. Das ist der Buffalaner 1, 2 und 3.
3: Il numero 1.
1: Guten! Sehr gut. Non so cosa sto dicendo, Giannini, coprimi.
2: Hai detto bene, hai indovinato.
1: Bravo, Alfio. E allora, il problema è che ti manderemo il gadget con a parte anche dei soldini di Giannini, versaceli dove sei tu, va bene?
3: Benissimo, perfetto. Mi fa molto piacere avervi ricevuto. Ascoltarvi, ascolto tutti i giorni.
2: Senti,
3: durante le ore di lavoro. Se non sono in macchina a prendere le cuffie apposta per ascoltarmi.
2: Ma che bello,
1: Alfio, sei il numero uno e ti ringraziamo tantissimo.
2: In chiusura, prima di salutarci, la il gasolio a quanto sta lì in Svizzera, giusto per...
3: Non è in tutti i posti uguale, varia molto. Fortunatamente da me, visto che siamo vicino a una raffineria, è un po' meno caro, però si trova intorno a un franco e 2 franchi e 39, 2 franchi e 41.
2: Ah, quindi franchi più del
1: anche in euro costa
3: è
1: di più.
3: È più caro dell'Italia.
1: Allora ci teniamo i gadget,
2: franco,
1: ti mandiamo 2 litri di gasolio, va bene?
3: Perfetto.
1: Grazie ancora, Alfio, chi schissa te.
2: Quanto fa?
1: 5 per 8, 48, 5.

0: no, attenzione. Maledetti!
1: Subito dopo sono arrivati veramente una marea di messaggi. Subito dopo quello che ha detto il nostro Alfio, che salutiamo di nuovo dalla Svizzera, ha detto che un litro di gasolio costa 2,39 franchi svizzeri.
2: Anche perché sono rimasti solo quelli.
1: Che sarebbero al cambio odierno 2,53 euro. Quindi ci consoliamo un attimino.
2: Ragazzi,
1: attenzione.
2: Ho visto gente al confine lasciare buttare i soldi e portare il gasolio in Svizzera.
1: Però giustamente Max Vitali diceva, però sono 2,53 euro.
2: In Svizzera, con gli stipendi svizzeri, con i trattamenti svizzeri. Certo. C'è questa piccola differenza.
1: Altra consolazione è il gallone americano. Perché in America la benzina...
2: Ecco, questo è il gallone americano. Sì.
1: Attualmente è $6,38, sarebbe 1,50 euro al litro.
2: Che dice, è poco, ma quanto costava in America?
1: Vi assicuriamo che $6,38 al gallone
2: è come mettere 5 euro al litro noi in Italia il gasolio.
1: Per gli statunitensi è proprio così, cioè stanno male, ma stanno male davvero.
2: Posso fare un messaggio per gli amici americani? Le piacevano le macchine 12.000 benzina? Ecco. E mo' arrangiatevi.
1: Che hanno quelle macchinine che appena accendi fanno
2: 13 delfini morti, solo bravo. Che l'accendi.
1: Bravo, tra poco, a proposito di America, vi parliamo di una cosa che è successa ieri, soprattutto a New York, a Nueva York.
3: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good morning Kiss Kiss, con Max e Max, dalle 9 alle 12.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
3: kiss. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Kiss, kiss.
5: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
6: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it. Kiss, kiss.
7: Ad ottobre, Sport Equip 6GT. Il SUV sportivo da 185 cavalli è tuo. Full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Dier Automobile Group.
8: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
9: Kiss, kiss. Il tuo primo smartphone. Il rasoio elettrico scassato. Il tablet fulminato. Il tostapane di nonna. Gomitoli di cavi. Eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
10: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE. Nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis. Con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
2: Kiss Kiss.

0: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono le

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia dedica che stasera chi gioca? Il Milan o l'Inter?
2: Io no, gioca l'Inter. Lui gioca l'Inter. Stasera gioca il Milan. Purtroppo Ernia, noi giochiamo il giovedì, Milan e Juve.
1: Allora, sempre a proposito di questioni internazionali, ieri a New York si celebrava il giorno del Columbus Day.
2: Hola.
1: Allora, la grande festa dedicata a Cristoforo Colombo, orgoglio italo-americano.
2: Fino a qualche anno fa.
1: No, fino proprio all'anno scorso. Purtroppo c'è stato uno spiacevole episodio che non è piaciuto tanto alla comunità italo-americana. Infatti, contro ogni protocollo, il sindaco di Nuova York, sì, Zoran Mamdani, ha deciso di non presenziare la tradizionale parata sulla Fifth Avenue. La motivazione è che Mamdani, che sembra quasi una parolaccia, Mamdani non ha mai nascosto la sua avversione nei confronti del grande esploratore e navigatore Cristoforo Colombo.
2: È stato messo a simbolo dello
1: sì,
2: schiavismo.
1: Sì, perché ha detto, è stato un colonizzatore, è uno che ha violentato le popolazioni indigene. È uno
2: volevo
1: che ha
2: ricordare
1: usurpato
2: a Mamdani che quello che sta dicendo lui si chiamava Hernán Cortés, che è arrivato un attimino dopo.
1: No, anche
2: lui era un navigatore, è arrivato l'America.
1: Anche Colombo gli ha rotto le scatole.
2: Ha rotto le scatole sicuramente, però quello
1: perché
2: che ha fatto
1: forse non tutti sanno certe cose che di Cristoforo Colombo, attenzione.
2: Tu perché c'eri, c'è una certa età, noi ce l'hanno riportate così.
1: Insomma, fatto sta che la comunità italo-americana non ha apprezzato questa cosa.
2: Mamdani non è che è andato contro l'Italia, Mamdani ha usato un altro nome, ha detto no, per forza Colombo, c'ho tanti di italiani. Oh.
1: Esatto, però ce l'ha con Colombo, mi ricordo un film di Benigni e sì, Massimo Troisi, quando Benigni non voleva che si scoprisse l'America affinché gli americani non venissero in Italia.
2: Sì, ma la motivazione alla fine qual era? Era perché si era fidanzata con la sorella un americano e l'ha lasciata, dai!
1: I Train, che bella! She's back

0: Jackie Chan. Questa è Radio Kiss Kiss. Stavamo parlando di Colombo,
1: sì,
0: e di tutti coloro che sono un po' contrari a festeggiare il Columbus Day il 12 ottobre, perché Colombo comunque
1: pare che sia una festa, è una
0: un
1: festa,
0: colonizzatore,
1: dai.
0: Però tanti hanno scritto e hanno detto questa cosa,
1: la loro.
0: C'è un radioascoltatore che sintetizza il pensiero un po' di molte persone che
1: sentiamo.
2: Max, ciao. Su una cosa siamo tutti d'accordo,
1: sì.
2: Se Colombo si fosse fatto i cazzi suoi a quest'ora avremmo molti molti meno problemi,
0: ma forse anche sì, dai, anche
1: punti
0: sì,
1: di vista,
0: dai,
1: punti
0: dai.
1: Di vista, noi ci dovevamo mandare Schettino, non Colombo,
0: vista,
1: ci mandavi Schettino e quando la trovavano l'America. Ma adesso è arrivato il momento del New Kiss.
0: Sì, è stato qui anche il nostro ospite, veramente un ragazzo da tenere d'occhio, anzi d'orecchio, 22 Simba.
1: Ma uno o 22? Ma ne vale la pena.

Tale aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla.

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
1: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
2: Kiss, kiss. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
5: Infatti.
4: E perché nella foto sei su un palco?
5: È una storia lunga.
4: Quanto lunga?
5: Fino alle 5 del mattino.
4: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
3: Kiss

0: Buzz Pasquals, questa è Radio Kiss, 10:48 del mattino con Max e Max.
1: Sì. Noi leggiamo, rispondiamo a tutti i vostri messaggi. Saluti, salutiamo tutti gli amici che ci seguono da poco. Hanno detto: siete bravi, vi seguiamo. Grazie Marco, grazie Laura.
0: Grazie, grazie.
1: Chi schissa voi?
0: Però stiamo parlando di Cristoforo Colombo, del Columbus Day che c'è stato ieri. E a proposito di Colombo, forse non tutti sanno che. Allora, il 12 ottobre sbarcò non nelle Americhe, ma nella parte antistante delle Bahamas.
1: Sì,
0: in un isolotto delle Bahamas che fu.
1: Salvador, che
0: è Salvador.
1: Infatti, Salvador. Per il Salvatore, no?
0: Il Salvatore. Che fece? Sbarcò lì, poi incominciò a fare amicizia con gli indigeni del luogo, tutto a posto, niente di che. Ma mentre circonnavigavano le Bahamas, la Santa Maria naufragò, andò a finire sugli scogli.
1: Infatti.
0: Attenzione, con i resti della Santa Maria, una delle tre caravelle fecero un fortino.
1: Fortino. Quanti ci lasciò? Quante persone ci lasciò?
0: Siccome tutti non potevano andare nelle altre due navi, lasciò 39 marinai in questo fortino che chiamò la Navidad.
1: Navidad.
0: Lì ad Haiti. Andarono, ritornarono in Spagna. Quando dopo 10 mesi ritornarono ad Haiti a riprendere, a portare viveri ai 39 marinai, li trovarono tutti uccisi perché gli indigeni praticamente...
1: Non volevano farsi sottomettere.
0: Ecco, non volevano farsi sottomettere. Quindi da lì è nata tutta una...
1: Poi rivediamo. Arrivò Cortés e dice: me la vedo io adesso qua la situazione, faccio io amicizia.
0: Insomma,
1: con gli indigeni.
0: Se qualcuno si lamenta che noi europei abbiamo distrutto un po' gli indigeni che erano nelle Americhe, forse non hanno...

0: Solid con Rihanna. Rihanna appena detto,
1: sì?
0: Per chi l'accusava di essere scomparsa un po' dai radar, che è diventata mamma di famiglia, come è giusto che sia, cioè, quanti figli c'ha? 5-6 figli,
1: so, ne
0: fanno uno ogni settimana.
1: Brava.
0: Ha detto: io ho 170 pezzi inediti nel cassetto e presto li sfornerò tutti insieme ai bambini.

0: che stiamo mettendo poco fa, abbiamo ascoltato Rihanna con DJ Khaled, poi subito dopo Anna con White Girl Wasted. Ma adesso
1: adesso ragazzi, ti ricordi quei bei tempi,
0: bravo, Remember the Time, stiamo parlando di Michael Jackson, 1991, la canzone bellissima, ma bellissimo il video colossal,
1: è vero, quanto ha speso?
0: Cast stellare, signore e signori, c'erano Eddie Murphy, c'era la supermodella Imanna. Mamma mia quanto era bella,
1: basta,
0: era bella.
1: Basta, Iman, basta.
0: Poi c'era Magic Johnson.
1: Ah, no, Iman.

0: mamma mia, che
1: formazione,
0: triade.
1: Bellissima.
0: Che
1: siamo super pronti con tutti i trend del giorno, vi assicuriamo che sono tantissimi e molto trasversali come al solito, quindi mischieremo le carte, parleremo di tante cose.
0: Senti, oggi sono arrivato senza occhiali, mi hanno detto che senza occhiali ho gli occhi storti, ma è vero?
1: Ma quando mai? Stai benissimo ma non ci vedi, quindi leggo io Peggy Gou e Aira Star.

0: Io sono felice quando la puntata inizia con Peggy Goo Woman. Benvenuti su Radio Kiss Kiss. Come al solito, quando noi entriamo a questo orario, Lucilla, nelle case, nelle auto, nelle attività di tutti i nostri ascoltatori entrano anche a casa nostra.
1: Certo, quindi ci salutano e noi ricambiamo volentieri i primi saluti che ci arrivano. Sembra un po' il gruppo del buongiornissimo caffè, perché arrivano buongiorni da tutte le parti. Chi è stato il primo oggi?
0: Oggi il primo è stato Matteo, quindi Matteo, buongiorno anche a te.
1: Buongiorno anche a te e, come sempre, altra consuetudine, la sigla del sommario. Vai Giovanni.
2: Sommario.
0: Tanta roba.
2: Sommario.
1: Grande.
0: Allora, io penso che questa sia migliorabile. Quella di ieri era una chicca.
1: Ma perché l'ascoltatrice ci ha messo anche la base sotto.
0: Io ve lo ricordo ancora, 347-490-0042. Potete diventare i protagonisti della sigla del sommario e potete fare di peggio rispetto ad oggi. Ve lo chiedo per favore.
1: Lo scopriremo domani. Intanto, di cosa parla il nostro sommario? In primis, nei trend oggi c'era Kate Middleton, la
0: principessa
1: d'Inghilterra. Scopriremo tra poco che cosa ha combinato. E poi Matteo Salvini, cosa che non c'entra niente.

0: niente con la precedente, ma i trend sono così trasversali. Certo. Leonardo Maria Del Vecchio, anche lui ha fatto alcune dichiarazioni scottanti, è finito in trend, è legato a questo l'università.
1: Quindi abbiamo, come dire, una bella tavola apparecchiata, perché anche l'orario è quello giusto per poter essere con tutto ciò di cui parleremo oggi.
0: Eh sì, abbiamo primo, secondo, contorno, dolce, frutta, caffè, ammazzacaffè, di tutto.
1: E come sapete noi qua coniughiamo tutto anche per riuscire a coinvolgere voi stessi nelle nostre favolose discussioni. Ma andiamo con la musica più bella.

0: erano i Maneskin e voi siete su Radio Kiss Kiss. Tra l'altro stavamo commentando che abbiamo visto la foto dei Maneskin ricomposti al matrimonio di Damiano.
1: E speriamo di vederli anche a Sanremo.
0: Tutti elegantoni, belli, belli, belli.
1: Ma io sono dispiaciuta, sai, che si sono un po' allontanati, perché secondo me come band sono fortissimi, dai.
0: Vabbè, tanto adesso si rimetteranno insieme. L'hanno fatto anche un po' per, dai, un po'
1: per marketing. Ma è sempre tutto marketing.
0: No, beh, ormai. Comunque anche poveracci, cioè loro dal momento in cui hanno avuto successo non hanno avuto vita per 3-4
1: anni.
0: Almeno
1: hanno respirato un pochino, dai, in questi,
0: insomma,
1: anni.
0: Sono ragazzi, sono giovani. Comunque, Lucilla, tu all'inizio hai detto che oggi in sommario c'era Kate Middleton, la principessa.
1: Ecco, a proposito di respirare, di fare una vita normale, di fare cose normali, è proprio questo, è sempre stato il desiderio di Kate Middleton e non ha mai fatto mistero del fatto che a lei, persino a casa, le piace lavare i piatti, sistemare la casa, spazzare, fare le cose di una vita normale e anche prendere la metropolitana, motivo per cui è finita in trend.
0: È finita in trend Kate perché è stata in metropolitana avvistata da varie persone insieme alla figlia Charlotte. Sabato è stata avvistata, sono usciti video, foto e tutte cose di questo tipo, al che io dico, non mi sembra giusto.
1: Perché?
0: Perché anche questa mattina io sono arrivato in metropolitana, tu hai visto per caso, non so, da articoli del Corriere, del Messaggero, del Mattino?
1: Purtroppo no, ecco, dobbiamo segnalarlo. Adesso mando subito una mail all'ufficio stampa per questa cosa scandalosa.
0: Io vengo in metropolitana, mi leggo il mio libro e nessuno che mi fa una foto per dire guardate il famoso speaker di Radio Kiss Kiss, Paolo Franceschini,
1: prende anche lui la metro, è incredibile.
0: Io non capisco queste cose.
1: Però dai, c'è un po' il senso di ti mancano le cose che non hai, ecco, a me sa un po' di quello. Tu sei una principessa, comunque sei cosparsa di ori e di allori, però ti manca andare in metropolitana o fare le cose semplici. Allo stesso modo chi va in metropolitana magari vorrebbe l'autista, no?
0: Sai cosa dico a Kate? Kate, se ci vuoi mandare un messaggio potresti anche tu partecipare alla vincita della t-shirt celebrativa di Radio Kiss Kiss.
1: Ah, perché dici che tra poco potremmo anche già premiare?
0: Potrebbe anche essere quest'oggi. Quindi Kate, mandaci un messaggio 347 490 0042. Lucilla Taranto parla un inglese perfetto, perfetto, e quindi insomma
1: grande. Allora facciamo così, la assegniamo a Kate, però poi se la porta in metro la t-shirt.
2: Una

0: e vinci.
1: L'avevamo detto.
2: Hai trovato Kate, davvero?
1: Allora, non lo so, qual è il prefisso dell'Inghilterra, scusa?
2: Credo più 44.
1: No, allora
2: che non
1: sa...
2: è 144, Paolo, quella mi era sa... un'altra cosa degli anni 80.
1: Allora, mi sa che non è stato scelto quel numero lì, perché era, mi sembra, il numero di più 39 inizia, quindi.
2: Niente, allora italiano. Vogliamo proviamo... innanzitutto sentire se questa ascoltatrice, ho detto che è una donna, bene, l'ho spoilerato, risponde.
1: Sì.
2: Sentiamo se non sta lavorando, facendo cose.
1: È libero.
2: Speriamo.
1: È libero.
2: Che suspense.
1: Sì.
2: Dai, rispondici.
1: E vinci. Risponde?
2: Cavolo. Che cardiopalma, guarda.
1: Cosa sta facendo? No, niente.
2: Niente. Miriam?
3: Sì, ciao, buongiorno.
2: Ciao, siamo Paolo e Lucilla, abbiamo una domanda per te. Che radio ascolti? Sì.
3: Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Ma grandissima, grande. Miriam!
2: Stavamo soffrendo. Che stai facendo, Miriam?
3: Io lavoro, ho una cappelleria e sono in negozio. Vi ascolto tutti i giorni, la mattina presto Pippo, dopo i ragazzi e Max e poi voi.
1: Ma che grande.
3: Poi faccio una pausa e riprendo.
1: Quindi Miriam, tu ci confermi che sei Miriam e non sei la principessa Kate, vero?
3: No, sono Miriam.
1: Okay,
2: la principessa,
1: perfetto.
2: Miriam, va bene lo stesso. Grazie della tua fedeltà, vogliamo chiamarla così.
1: Certo.
2: Continua ad ascoltarci,
3: certo,
2: per altri,
3: certo,
2: 50 anni. Miriam, grazie.
3: Certo,
1: viva,
3: grazie.
1: Viva il profumo delle cartolerie. Chi schissa te, Miriam.
3: Grazie,
1: ciao.
3: Buona giornata, ragazzi.
2: Ciao.
0: Rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

0: prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
1: Yuhu, calciolone!
2: Che fai? Lavoro per la salute del corpo.
1: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
2: Al massimo, una particella.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss Kiss. C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Kiss, kiss.
6: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone?
6: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss.
8: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Yes, yes.
9: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte! Con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
10: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
5: Kiss, kiss.
0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Kiss, kiss.
11: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
12: Cibu, cibu.

0: Le 12:28 su Radio Kiss Kiss, bentrovati ancora nella Kiss Kiss Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla. Come da sommario procediamo verso le nostre mete, i nostri trend.
1: Chi ci abbiamo adesso in tendenza, che era proprio nelle prime pagine di tendenza oggi?
0: Matteo Salvini.
1: Cosa ha combinato?
0: E se
1: Matteo,
0: leggi sui giornali questi titoli sempre sparati un po' così, che ci fanno sobbalzare.
1: Vabbè, i titoli poi sono clickbait, diciamoli.
0: Infatti poi vai a leggere, la questione è diversa. I giornali titolavano oggi: Matteo Salvini si dimette da segretario del partito della Lega, ma la questione è formale.
1: Totalmente formale, perché già lui a Pontida nell'ultimo raduno aveva dichiarato le nuove elezioni per eleggere il segretario della Lega, attualmente, anzi non più attualmente, era lui,
0: sì.
1: E quindi formalmente si deve dimettere per poi potersi ricandidare alle elezioni che ci saranno 24 e 25 ottobre.
0: Dove
1: nel nuovo
0: tra l'altro
1: congresso,
0: se non sbaglio, lui è l'unico candidato, quindi comunque ci sembra abbastanza chiaro
1: come
0: chi...
1: Malagò.
0: Esatto, chi potrebbe diventare il prossimo segretario. Nel frattempo il partito nelle mani del tesoriere, mentre si disbrigano queste formalità. Ma la cosa che mi incuriosisce, Paolo, quando leggo, perché poi ovviamente mille polemiche sui social, i detrattori,
1: certo,
0: e tutto il resto, la maggior parte delle critiche ai politici italiani arriva sempre sulla questione della laurea. Io leggo tante cose, sì vabbè, fate questo, fate quello, ma non siete neanche laureati. Anche la nostra premier ha il diploma linguistico, lo stesso Salvini ha un diploma di maturità classica, ha fatto l'università ma poi non l'ha completata, così per tanti altri politici, anche se la maggior parte del governo, leggo oggi i dati, 83% dei componenti posseggono la laurea,
1: sì.
0: Quindi questi sono i dati. Ad ogni modo, secondo te è ancora una discriminante avere o non avere la laurea?
1: Ma guarda, più che una discriminante, secondo me no, però effettivamente ci sono determinati lavori che se non hai la laurea non puoi neanche accedere ad un colloquio, no?
0: Beh,
1: per
0: certo,
1: dire,
0: per
1: no?
0: Esempio anche i medici, se non sei laureato in medicina, voglio sperare che non pratichino. Però ecco, sulla scia di questo anche Leonardo Maria Del Vecchio ha fatto delle dichiarazioni per cui è finito in trend proprio riguardanti la laurea.

0: Rock and roll Emma con la mia città su Radio Kiss Kiss. State ascoltando la Trend Zone con Paolo e Lucilla e adesso anche per un po' con Leonardo Maria Del Vecchio, protagonista dei trend.
1: Leonardo Maria Del Vecchio perché è stato ospite al famoso podcast di Fedez e Marra Pulp.
0: Sì.
1: E tra le varie dichiarazioni, perché comunque ne ha sparate tantissimissime,
0: sì,
1: è uscito anche con questa, proprio ve la dico testuale come l'ha detta, senza voler essere volgare. Parlava della laurea alla Bocconi, ha detto: la laurea alla Bocconi non serve più a un cazzo.
0: Ecco, sì, l'abbiamo autobippato.
1: Ecco, perché dice che tantissime persone ormai si laureano lì e quindi essere laureati alla Bocconi adesso non è più un passepartout per entrare nel mondo del lavoro in maniera, come dire, più facile rispetto ad altri.
0: Ecco, quindi lui si riferiva comunque ad una laurea molto prestigiosa che prima ti garantiva l'accesso al mondo del lavoro. Forse non intendeva parlare di tutte le lauree, perché poi noi ci siamo chiesti, abbiamo fatto anche delle ricerche. Effettivamente oggi lavorare in Italia è una cosa collegata alla laurea, cioè laurearsi, fare un percorso di studio anche molto lungo, è una cosa che poi automaticamente ti fa lavorare?
1: Ma allora, non necessariamente, appunto come dicevamo prima, dipende dal lavoro che si fa, però effettivamente c'è ancora un pochino questa popolarmente dire questo è laureato e quindi è intelligente, no?
0: Ecco, questa sicuramente è una cosa che credo ormai abbiamo sdoganato come non vera, però abbiamo tante considerazioni da fare sul mondo delle lauree.
1: Ma soprattutto sui talenti di ognuno, anche se non è laureato.

0: Purtroppo Let You è arrivato anche il momento del nostro New Kiss, la novità, Paolo.
1: Abbiamo Levante che tra l'altro sarà ospite questa sera nella trasmissione con Piccirillo ed è qui anche, anzi sarà qui questa sera anche per presentare il suo ultimo singolo che ci ascoltiamo già da adesso e che si intitola Ruggine.
0: New Kiss.

0: Sempre favoloso, bellissimo sentire Levante. Questo era il suo ultimo singolo, Ruggine, New Kiss.
1: Allora, come Paolo sa bene, io questa mattina ho un mal di schiena tremendo perché ho dormito con la finestra aperta. Ma allora è davvero arrivato l'inverno? Ce lo dicono gli amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Un impulso instabile insiste sul versante adriatico, mentre migliora il tempo al nord e sul medio alto Tirreno. Nel pomeriggio rovesci temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata e nella prossima notte ancora instabile tra Salento, coste lucane ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco parzialmente nuvoloso altrove. Massime tra 20 e 23 gradi al nord, tra 18 e 25 al centro, tra 18 e 24 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
3: Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP, tennis, basket, ospiti e curiosità. Kiss Kiss Play Sport con Carmine Martino e Giorgia Rossi.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Any per l'Italia.
5: Kiss, kiss.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
6: La più buona perché mia.
5: Kiss, kiss.
8: Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Kiss, kiss.
9: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.

0: se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
1: Kiss.
2: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Kiss.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad.
6: Via.
5: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss. E
8: sei partito per Napoli per un weekend romantico?
9: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
8: E tutte quelle persone nella foto?
9: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
8: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
7: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: Lose Myself su Radio Kiss Kiss, siamo nella Trend Zone. Allora Lucilla, siamo entrati nell'argomento delle lauree e soprattutto del fatto di quanto una laurea possa influire realmente sui propri talenti, ma c'è uno studio bellissimo di Howard Gardner, di cui ne abbiamo parlato fuori onda, che mi piacerebbe che tu spiegassi ai nostri ascoltatori perché è favolosa questa cosa.
1: Sì, parliamo di uno psicologo di Harvard. Guarda, mio padre mi fece appassionare a questa teoria che io amo tantissimo. Nel 1983 Gardner che cosa ci spiegò? Che probabilmente non esiste un solo tipo di intelligenza, ma ne esistono almeno 8. Che cosa significa? Che ognuno di noi ha una speciale inclinazione, quindi abbiamo la logico-matematica, l'intelligenza relazionale anche nel rapportarci con gli altri, quella sportiva, quella artistica, ognuno di noi ne ha un tipo. Che cosa significa? Che probabilmente quando parliamo di fuga di cervelli, la fuga non è di coloro che vanno via all'estero magari per lavorare, ma è di coloro che restano, lavorano, ma fanno qualcosa per cui non sono propensi e quindi disperdono l'energia in qualche modo.
0: Ecco, proprio questo è il fulcro, è proprio questo, anche quando si parla, perché ci stanno arrivando anche dei messaggi da voi all'ascolto dicendo che le lauree servono, non servono e tutto quel che è. Effettivamente molte volte non ci si concentra su quello che è il nostro talento, diciamo su quello che la minimizzo, su quello che ci piace, no?
1: Sì, ma anche su quello per cui siamo portati. Tu pensa, se a scuola ognuno di noi facesse un minimo di orientamento settato su questa teoria qui, potrebbe scegliere in modo migliore sicuramente un percorso di studi, che oggi invece a 18 anni scegliamo molto alla leggera, perché ci va l'amico, perché è vicino casa, perché l'ha fatto mio padre, capito? Quindi alla fine andiamo a fare un lavoro per cui probabilmente non siamo portati, che non ci rende felice, siamo anche un po' tristi.
0: Brava,
1: a farlo.
0: E spesso siamo anche magari indirizzati un po' dall'orientamento sociale, da quello che fa l'amico, da quello che magari vedi, mi piacerebbe, cioè del tipo mi piacerebbe fare l'astronauta ma non ne ho la capacità.
1: O no, magari non sei portato, magari sei un calciatore bravissimo. Paolo, tu stai ancora scoprendo la tua inclinazione.
0: Tantissime cose.

0: Adela Enin e lei, non ci si laurea e lei, non succede mai niente ad lei, come canta Adela a Los Angeles. Allora, state ascoltando la Kiss Kiss Trend Zone, abbiamo aperto un discorsone sulla questione laurea, stanno arrivando tantissimi messaggi, dobbiamo fare gli auguri anche ad una neolaureata.
1: A Chantal, appena laureata, 110 lode, tanti auguri.
0: Quindi la laurea serve ancora, possiamo dire. Chantal, dai, non volevamo sminuire coloro che si stanno laureando oggi.
1: No, no, la laurea sicuramente serve, però effettivamente poi c'è anche l'altro lato della medaglia di cui stavamo parlando, cioè del tipo, come dicevi tu prima, molte persone si laureano, si trovano a fare un lavoro che non è inerente alla propria laurea.
0: Esatto, perché magari hanno un altro tipo di inclinazione, avrebbero voluto fare altro. Allora, 347 490 0042, noi come sempre siamo curiosi di sapere qual è la vostra esperienza, quindi che percorso avete fatto, come lo avete scelto e soprattutto oggi fate il lavoro per cui pensate di essere davvero portati, pensate di fare il lavoro giusto, ecco.
1: Secondo te io e te facciamo il lavoro per cui siamo portati?
0: Secondo me sì. No, davvero, guarda, perché poi lo sai, io ho un percorso strano, che mi sono laureata in legge, ma poi ho fatto un po' di pratica d'avvocato, ma io già sapevo in cuor mio di voler fare questo, ed è bello perché poi trovare la propria strada ti fa sentire davvero soddisfatto.
1: Sì, è vero, no? È bello svegliarsi al mattino, cioè sembra una frase veramente fatta da biscotti della fortuna, però è bello svegliarsi al mattino e sapere di andare a fare un lavoro che non ti pesa, ma anzi ti esalta.
0: Sì, anche se comunque, diciamolo, questo è un lavoro bellissimo. Quindi siamo stati anche fortunati a incrociare la nostra strada con quella di Radio Kiss Kiss e non aver fatto una vita spericolata, come invece ci canterà tra poco Vasco Rossi.
1: Ragazzi, cioè, arriva Vasco come History Kiss, tra l'altro 1983, e proprio in questo periodo, nel 1983, uscivano due pietre miliari del cinema italiano.
0: Dimmi quali.
1: Paolo Roberto Cotechigno, centravanti di sfondamento, e aspetta anche questo che io l'ho visto solo l'anno scorso per la prima volta, FFSS, cioè che mi hai portato a fare Superposilipo, se ne vuoi più bene.
0: Un cult davvero, tutti e due da recuperare. Intanto però Vasco Rossi.

0: Non vedo l'ora di vederlo dal vivo live l'anno prossimo a Roma. Vasco Rossi, Vita Spericolata dal 1983, il nostro History Kiss.
1: E sai come inizio questa seconda ora della Trend Zone?
0: Come? Ma quanti vabbè ci mette Vasco nelle canzoni?
1: Tra l'altro neodottore ad onorem.
0: Diciamolo,
1: comunque neodottore, laureato, però Vasco non credo che sia laureato da università.
0: No, però tu pensa che talento sprecato se lui invece che musica avesse fatto, il commercialista, che è un lavoro nobilissimo, però che ci azzeccava Vasco a farlo, niente.
1: E invece vedi, grazie al suo professore di italiano, pensa un po' cosa è riuscito a fare.
0: Ha seguito la sua inclinazione. Le Chezzai adesso.

0: Cat Sci con Animal su Radio Kiss Kiss alle 13.02. Si parla di lauree e inevitabilmente iniziano ad arrivare anche dei messaggi di persone che dicono: ho dovuto fare l'università perché i miei genitori lo volevano. Quindi sì, come Salvio che ci scrive che perché la madre gliel'ha imposto perché aveva fatto il liceo, anch'io sono diplomato liceo scientifico senza laurea, dice: ho deciso di fare il corso per cui mi sentivo più portato, mediazione linguistica e culturale, inglese e russo, per gravare il meno possibile sulle spese familiari. Oggi, dopo essermi trasferito a 600 km da casa, faccio l'operaio. Potrebbe andare molto meglio, ma a saperlo non avrei fatto l'università o avrei fatto altro.
1: Eh beh sì, perché comunque spendi tanti anni a studiare, le nottate. Ci sono tante persone in Italia, penso uno su tre, che fanno un lavoro che si discosta dalla propria laurea, che quindi si ripetono: ma che cazzo studiato sentiamo sì. Anche qualche nota audio.
2: Ciao Kiss Kiss, sono un docente, mi chiamo Alfredo. Allora, i ragazzi dal terzo anno in poi delle scuole superiori, secondo grado, iniziano un orientamento di 3 anni e proprio per questo sono proiettati nella loro scelta di vita.
1: No, ma io so che c'è un orientamento, assolutamente. Il punto è che forse non è così significativo, ecco, perché a livello pratico, parliamoci chiaro, tu magari non riesci a capire che tipo di inclinazione hai sul serio davvero. Se sei un bravissimo cantante, sei un bravissimo carpentiere, sei un bravissimo avvocato,
0: se tu
1: non
0: ci
1: lo
0: pensi,
1: capisci.
0: Ne abbiamo
1: già
0: parlato
1: subito
0: l'altro giorno con Settembre quando ce l'avevamo ospite, ma è stato un po' il mantra della mia vita: quando scegli di fare l'artista, sì, ma di lavoro che cosa fai?
1: Quindi
0: c'è anche questa cosa qua.
1: Insegnare, no? Anche la resilienza, sì.
3: Ciao Radio Kiss Kiss. Io sono diplomata come disegnatrice assista di moda, mi piace disegnare, creare qualsiasi cosa che sia artistico, che si crei con le mani, con i colori e tutto. Diciamo che ho lavorato sì nella moda, ma come impiegata logistica, e gli ultimi 3 anni li ho fatti da barista. Infatti mi dicevano: ma tu, cioè, così non sei una barista.
1: Perché lei si sente
0: però magari
1: altro.
0: Fai i cappuccini artistici, no?
1: Sì, perché poi una parte di quel talento viene sempre espresso. Tra poco continuiamo a sentire le vostre note audio, ma anche a leggere tanti messaggi.

0: Ultimo tutto su Radio Kiss Kiss, tra l'altro proprio ultimo ha sempre ricordato che il suo nome d'arte deriva dalle bocciature a scuola, perché due bocciature una dopo l'altra, perché lui ha sempre detto: io voglio fare il cantante, voglio fare la musica, è vero che si deve studiare, però la mia carriera è già scritta sin da quando era bambino, quindi ci ha creduto tanto.
1: Mi hai fatto venire in mente, scusa se esco un attimo da questa cosa, ma hai fatto venire in mente quando Luca e Paolo hanno co-condotto Sanremo insieme a Morandi, non mi ricordo che anno fosse, che Luca Bizzarri disse alla mia prof di italiano, che diceva che non avrei mai fatto niente nella vita: ciao prof, aveva fatto proprio una cosa così.
0: Questo è il bello dei lavori artistici, come ricordavi anche tu prima, con Settembre ci siamo detti: quando fai questo lavoro tutti ti chiedono bello bello sì, ma poi di lavoro vero che fai? Quindi per affermarsi ce ne vuole un po', bisogna crederci. Lo dico anche a Noemi che ci scrive: Paolo, ciao Paolo e Lucilla, questa puntata cade a fagiolo perché sono in totale crisi con il mio lavoro. Non sono laureata, sono diplomata in ragioneria, lavoro nel servizio clienti B2B. Fino a un anno fa avevo una forte soddisfazione nell'aiutare i commercianti a risolvere i propri problemi. Il mio ruolo adesso è cambiato e quindi sono in crisi. Mi trovo bene con i colleghi ma non so cosa fare. Però vedi Noemi, se tu già stai dicendo che ti piaceva aiutare i commercianti a risolvere i problemi, vuol dire che il focus sul tuo talento ce l'hai. Quindi sai quello per cui sei portata. Allora persegui quello.
1: Una persona probabilmente in grado, perché c'è bisogno anche di persone che siano degli stradatori, no?
0: Certo, è magari un mentore di qualcun altro.
1: Come è un lavoro che non esiste, ma magari lo puoi inventare tu, Noemi, apriamo una società, cosa ti devo dire? Facciamo
0: dai, poi facci sapere come va a finire. Nel frattempo che arriva Lady Gaga? Sì, ci tocca Stupid Love.
1: È laureata secondo te la Germanotta?
0: Non lo so, adesso vado subito a controllare.
1: Questa è Stupid Love su Radio Kiss Kiss.

0: Era Lady Gaga su Radio Kiss Kiss. Tra l'altro abbiamo controllato, Lady Gaga non è laureata, ma è una di quelle che evidentemente ad un certo punto si è trovata nel flusso del suo talento e l'ha portato avanti, anche se mi piacerebbe dire non cadiamo nel tranello del se ci credi puoi, perché comunque sia è vero che ci vuole tantissimo anche, come dire, autostima, ma non è sempre così.
1: La vita è imprevedibile, tanti ascoltatori anche ci scrivono che hanno cambiato percorso, magari avevano cominciato con le migliori speranze, poi chi magari si è trasferito all'estero, chi ha avuto un figlio quindi si è dovuto fermare, chiaramente ogni storia è a sé, però uno cerca di partire con i migliori presupposti. Sentiamo qualcosa.
2: Io sono attualmente un'insegnante di sostegno, credo di essere portata per l'insegnamento.
0: Tanto
2: e
0: bene.
2: La settimana scorsa mi sono sentita veramente gratificata come insegnante, perché sono riuscita ad ottenere una cosa per cui il mio alunno stava tra virgolette lottando già da qualche anno, e però ho un percorso di studi completamente diverso,
0: ecco.
2: Perché sono laureata in storia dell'arte, ho lavorato 2 anni al Parlamento Europeo.
0: Ehi.
2: E alla fine è giunta la scuola.
1: Vedi poi com'è imprevedibile la vita, lo dicevamo poco fa.
0: Ma
1: a volte ti ci porta.
0: Guarda, ce ne fossero di persone competenti, anzi nella scuola fortuna che ci sono tantissime persone competenti.
1: Ed è bello quando poi si raggiungono determinati traguardi.
3: Io pure oggi faccio quello per cui mi sono laureato. Sono un agronomo, lavoro in un'azienda della Piana del Sele, mi trovo bene, ho provato a fare anche l'esperienza nelle scuole, però ad oggi va bene così.
1: Bene, quindi abbiamo anche tanti ascoltatori soddisfatti che poi sono allineati con la propria laurea.
0: È bellissimo tutto ciò, direi che noi siamo soddisfatti per voi.
1: A proposito di studenti, però tra poco ti devo dire un'altra notizia che è finita in trend, di studenti poco soddisfatti ma per altri

0: Che schissa a te che senza lasciarlo mai lo aiuti a muovere i suoi primi passi nella vita. Chi schissa a te che sei agitata ogni volta che devi parlare in pubblico, ma poi lo fai sempre con il tuo stile. Il tuo stile. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: Kiss Kiss.
5: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Ehi, hey, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Kiss, kiss.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: Kiss, kiss.
12: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
13: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
12: La più buona, perché mia.
14: Yes, yes. Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
15: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te, gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
16: Yes, yes.
17: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
18: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
19: Kiss Kiss.

0: L'ultimo successo di Marrakech e Guè su Radio Kiss Kiss, Casini, che tra l'altro Casini si ritira dalla politica dopo 44 anni.
1: Ah, però lui davvero non lui. Come Salvini che...
0: Sì. No, Casini ha detto che basta, avevo letto una battuta che mi aveva fatto molto ridere. Casini si ritira dopo 44 anni e ha finito i partiti.
1: È vero, molto sagace. Magari ha trovato un altro talento, vuole dedicarsi ad altro.
0: Esatto. Comunque, parlando di università, ritornando all'università, c'è anche oggi in tendenza la notizia molto particolare e bizzarra di quello che sta succedendo di fronte al polo universitario di Lecce.
1: Sì, perché gli studenti sono in rivolta, anche perché ci allacciamo a tanti messaggi che ci sono arrivati dagli ascoltatori in merito. Molte persone non fanno l'università anche per un problema economico, perché oggi affrontare delle spese, non soltanto le tasse, ma anche il problema logistico quando ci si sposta nelle grandi città, quindi
0: certo,
1: l'affitto, il vitto, l'alloggio e quanto ne consegue, è diventato super complicato. È proprio da qui che nasce la protesta di Lecce. I ragazzi si sono messi in tenda al di fuori del polo universitario per protestare contro il caro affitti, perché torniamo sempre agli affitti turistici brevi, quindi l'overtourism e tutto il resto. Quando ci sono tanti turisti, le case vengono destinate a quello e quindi resta ben poco per chi vive, lavora e studia nelle grandi città.
0: Va anche detto che io non so qua se ci sia dove sia la linea dell'etica, di un'etica, se esiste da questo punto di vista, che
1: sì,
0: anche solo un singolo posto letto nelle città universitarie arriva ad avere dei costi che sono veramente esagerati.
1: Abbiamo una media di 575 euro una stanza singola, media che vuol dire che a Milano costa 700 euro la stanza singola, a Palermo 315, quindi per fare una media italiana siamo sui 500 e rotti, che però è tantissimo per un ragazzo che magari non lavora perché deve studiare.
0: Se tu pensi che un posto letto in stanza in condivisione può arrivare a 370 euro, a me sembra una follia totale.
1: Eh sì, anche perché poi c'è anche tutto il resto. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the

0: Le 13.34, state ascoltando la Kiss Kiss Trend Zone su Radio Kiss Kiss insieme a Paolo e Lucilla, anche insieme ai vostri messaggi che ci ricordano quanto è stato grande l'investimento fatto per far studiare i figli all'università, come dicevamo prima.
1: Quando si dice sempre con tutto quello che ho speso per farti studiare.
0: Ecco, poi se non trovi la tua strada davvero, le prendi.
1: Beh, insomma, stavamo parlando appunto della protesta che c'è in atto in questo momento anche a Lecce, cioè anche a Lecce, perché comunque diciamo che c'è un po' una sommossa generale anche un po' in tutta Europa da parte degli studenti, dei ragazzi, di coloro che rappresenteranno il futuro, che ovviamente si trovano in questo momento in difficoltà di fronte a delle spese oggettivamente alle stelle, schizzate alle stelle.
0: Ma perché il problema non è solo la casa, parliamo di aumenti incredibili.
1: Aumenti incredibili, perché se parliamo negli ultimi 25 anni, proprio è uscito un dato dell'Istat proprio questa mattina, che i prezzi sono cresciuti del 63%, ma per la casa si arriva fino al 121% in più di spese.
0: Cioè, quindi la casa sicuramente resta la voce peggiore.
1: E casa inteso come mura e come tutte le utenze che ricordiamo anche le compagnie fanno degli utili di miliardi all'anno, poi ok, vengono tutti reinvestiti, non è che se li mettono in tasca, però insomma.
0: E quindi sulla scia di questo, quando leggo anche dei tortellini a 72 euro al chilo a Bologna, mi viene un coccolone, perché dico, non ne abbiamo già abbastanza di questi rincari, che per carità saranno i tortellini più buoni dell'universo, fatti con la sfoglia d'oro di sicuro, però 72 euro al chilo.
1: Anche perché sono rimaste poche sfogline, diciamolo.
0: Poche tu sei persone. Un espertone dei tortellini.
1: Insomma, mia madre li fa in casa, mia madre più che altro si butta sui cappellacci, perché a Ferrara quello si fa, però effettivamente non sono più tantissime le persone che si fanno la pasta in casa.
0: Ho un'idea, vendiamo i cappellacci della mamma di Paolo a 70 euro al chilo, così facciamo un po' di concorrenza.
1: Mamma, però, se vuoi fare business per il mio futuro, chissà, è vero.
0: Per fortuna che c'è la musica più bella, quella è sempre gratis, tutta per voi. Arriva il nostro New Kiss, dove incontriamo Giorgia con il suo ultimo singolo, si chiama Parafulmini.

0: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo!
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store. Yes, yes.
5: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
6: Oktoberfest Calabria!
5: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
7: Yes, yes. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Yes, yes.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Yes, yes. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
12: Yes, yes. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
13: Yeah, yeah.
12: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
14: Kiss Kiss.

0: È sempre bellissimo sentire My Body Isn't Ready su Radio Kiss Kiss. Sono le 13.46 e stavamo parlando anche di questo caro prezzi e di anche di follie che succedono nel mondo. E rubo una frase ad Alessandro Bergonzoni che dice: sì, ci sarebbe bisogno di un chirurgo etico e non di un chirurgo estetico per rifarsi il senno.
1: Ecco,
0: proprio questo.
1: Sì, ci vorrebbe davvero. Parlavamo a tal proposito dei tortellini a 72 euro. Sentiamo che ne pensa il nostro ascoltatore.
2: Il problema non è, secondo me, chi vende delle cose a prezzi proprio, secondo me, un po' assurdi. 72 euro al chilo mi sembra un po' assurdo. Il problema è chi li compra, che per me, con tutto il rispetto, potrebbero anche marcire. Perché io posso guadagnare anche 1000 euro al giorno, però 72 euro al chilo mi sembra un po' troppo. Fuori luogo. Chi schissa a te,
0: guarda, ho visto anche recentemente, stava girando su Facebook, io ci vado ancora su Facebook perché sai sono
1: perché
0: boomer.
1: Sei un boomer, certo.
0: Che è uno che ha lanciato questa petizione del tipo per 3 giorni non andiamo a fare benzina perché così si abbasseranno i costi.
1: Chissà se poi è vero, ma soprattutto non riusciremo mai a metterci tutti d'accordo in questo senso, anche perché come sai non siamo la Francia, perché c'è questo luogo comune che ritorna sempre, che noi non protestiamo bene come lo fanno i francesi. Ma a proposito di Francia e di cibo, a me agghiaccia una notizia che abbiamo letto nei trend proprio in questi minuti: attacco hacker in Francia destinato ai frigoriferi dei supermercati. Sono riusciti gli hacker a insomma togliere la corrente, quindi a sbrinare più di 10 milioni di euro di prodotti che erano congelati, che adesso andranno cestinati. Complimenti, ma perché non hackerare i tortellini, i frigoriferi dei tortellini a 70 euro? No?
0: Cosa possiamo
1: dire? Veniva un coccolone a coloro che li producono.
0: Cosa di fronte a questa cosa?
1: Anche perché non hanno neanche rivendicato l'attacco, non si sa se è stato fatto per protesta o meno.
0: Diciamo solo come Patrucco, buio sipario.
3: Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla. Stare con

0: più.
1: Beh, dai, Noemi, rincontriamoci ancora. Era Tu cosa fai questa sera su Radio Kiss Kiss. Allora andiamo verso la chiusura della nostra puntata dei Trendzone. Voi, come ben sapete, ormai siete abituati a questo ascolto. Noi diamo le notizie in tendenza, quello che si trova in tendenza, e devo dire che è successa questa cosa. Oggi in tendenza c'è RJ Mitte.
2: Al primo posto.
1: E quando ho detto a Lucilla, sai che io non sapevo chi fosse questo ragazzo, mi ha guardato con gli occhi fuori dalle orbite.
2: Eh sì, dobbiamo dirlo, purtroppo, per una cosa spiacevole, perché RJ Mitte era un bravissimo attore 34enne con dei problemi fisici, purtroppo, che aveva riportato anche sul set, dove interpretava un giovane ragazzo affetto dagli stessi problemi fisici che lui aveva nella realtà. Quale set? Quello di Breaking Bad. Quindi lui interpretava Flynn, il figlio di Walter White, nella celebre serie TV Breaking Bad. Quindi un omaggio a questo attore scomparso così giovane, ed è per questo che è in tendenza proprio oggi, sarebbe quello di guardarti finalmente Breaking Bad. Potrebbe essere questo un modo per omaggiarlo.
1: Posso dirlo, sono vittima di bullismo da parte di Lucilla.
2: Bullismo cinematografico e seriale.
1: Di tanti altri colleghi di Radio Kiss Kiss, perché io non sono un guardatore di serie TV, anche se devo dire che l'ultima che mi hai suggerito, adesso un pochino alla volta un po' lo sto guardando,
2: Toxic.
1: Sì.
2: Anche quella serie TV da guardare per gli ascoltatori che magari questa sera non avessero da fare.
1: No, quella favolosa.
2: Quella è bellissima,
1: una storia vera,
2: storia vera sulla storia anche della nascita del fentanyl, ma il consiglio resta: guardate Breaking Bad. Paolo, tu magari anche Jurassic Park, visto che hai ammesso di non averlo mai guardato.
1: Ecco, non ho mai visto neanche non ho mai visto neanche Il Signore degli Anelli, se per questo.
2: Ecco, la trilogia. Ma quindi hai i compiti a casa per almeno 2 mesi, pensa.

0: fine di questa puntata della Kiss Kiss Trend Zone, che ritorna domani puntuale a partire dalle 12, sempre qui su Radio Kiss Kiss. Ci salutiamo andando indietro al 2000, Paolo.
1: Ma che pezzo sta arrivando, beati voi che adesso vi ascoltate Alcazar con Crying at the Discotheque, anche perché introdurrà la Gang del Bosco. Marco e Raff sono già pronti, eh?
0: Già pronti per Daily Kiss. Diamo un bacio a Giovanni Imperatore e Jean Jean in regia, la regia TV Arduino, Luigi Fischetti e Giuseppe D'Amelia. Paolo, noi ci risentiamo domani, ma tu stasera guarda i film, eh?
1: Assolutamente, da Paolo e Lucilla, chi

Confession of the Groom.

0: Tira Marco e Raffa, 14 in punto, dedichisa come sempre dalle 14 alle 16, Anna Chiara Mansino in redazione, Giovanni Gioschi Imperatore in regia. Puntata di oggi dedicata...
1: Sai che non me l'aspettavo proprio, dedicata a che? A una frase del genere che magari abbiamo detto tante volte nella vita o che magari ci ha...

0: E chi te scorda più, Elisa? Chi te scorda più questa canzone? Kintsugi, Radio Kiss Kiss, scusami. Allora, prima ancora delle punture dimagranti, perché poi lì si apre tutto un capitolo che
1: sì,
0: secondo me vale la pena.
1: Noi dobbiamo partire da questa notizia.
0: Sì.
1: Si parla di Lizzo.
0: Lizzo, ricordiamo,
1: grandissima artista americana, fortissima.
0: Che noi spesso ascoltiamo anche a Radio Kiss Kiss, che è sempre stata paladina di quella che viene definita ormai la body positivity. Perché?
1: All'inizio della sua carriera è sempre stata abbastanza in carne, ma lei ha sempre mostrato il suo corpo con grande fierezza e con grande energia. Che è successo? Che in questi ultimi anni il suo corpo si è trasformato, perché ha perso tantissimi chili.
0: Ha perso tantissimi chili.
1: E che succede? Che i fan all'inizio dicevano: però sei troppo grassa. E mo adesso, però adesso hai perso troppi chili, hai perso la tua identità, il tuo personaggio non esiste più.
0: Sì, è come se l'accusassero di aver tradito in qualche modo la sua filosofia di vita, il suo motto, il suo personaggio,
1: e
0: che era quello della donna
1: abbondante. Ma scusate, fatemi capire, quindi il mio brand era essere grassa? Invece ha sempre detto: il mio brand più che altro è proprio la positività che io ho nel trasmettere la mia energia.
0: Ma poi, senza contare il fatto che ha perso chili, diciamo, io non dico involontariamente, ma in un periodo anche complicato della sua vita, quindi andare a mettere sto dito in questa piaga.
1: Ma tu lo sai, la gente parla, pure se sei Tonino Zuzzuso, che c'ha due amici, figurati una star planetaria, quanta
0: guarda,
1: la gente deve parlare.
0: Anche nel nostro piccolo, e intendo in Italia, non so se hai visto proprio di recente, negli ultimi giorni, una foto di Katia Follesa, che pure lei, insomma, si è sempre tenuta bella in carne,
1: certo.
0: Ecco. E diciamo che c'era dove aggrapparsi, adesso molto dimagrita, e i fan l'hanno massacrata, o comunque gli utenti di internet, perché poi magari i fan ti vogliono bene a prescindere, gli utenti di internet l'hanno massacrata.
1: Ma poi a me fa ridere, sai cosa? Il fatto che tu massacri chi? Una comica. Cioè, pensa a una comica, quanto ci deve ridere.
0: Madonna, ragazzi,
1: una cosa
0: che
1: del
0: vita
1: genere.
0: Complicata. Intanto, tra poco, torniamo sull'argomento delle punture dimagranti.

0: Mi impala il Jenny Dracula su Radio Kiss Kiss. Bentornati nei quartieri di Kiss Kiss al Fiecino 17:15. Voglio capire un attimo se per questa cosa che stiamo, di cui stiamo per parlare, ci dobbiamo rassegnare.
1: Ti ringrazio molto per la domanda. Effettivamente sì, ci potremmo rassegnare. Sì, okay. A tal proposito facciamo partire la nostra sigla. Grazie,
2: sera, regia. Sera, sera, segnata stampa.
3: Bella, che bellissima. Che bella fisica.
0: Angela.
3: Bellissima comunque.
0: Sì, Angela bella fisica.
1: Allora, in questi giorni mi sono imbattuto un po' in una lettura che io sono solito fare tutti i giorni.
0: Tutti i giorni.
1: Leggo sempre una rivista, si chiama Science Daily.
0: Aspetta, tu tutti i giorni leggi Science Daily?
1: Sì, sono appassionato di
4: scienza. Scusa,
0: meno male che parlare di... No, è perché se lo dico io poi
1: leggo
0: mi dà addosso.
1: Leggo queste riviste sulla scienza. Ho scoperto che alcuni farmaci utilizzati per dimagrire, come quelli a base di semaglutide...
0: semaglutide.
1: Sono stati associati a problemi che riguardano i capelli e anche le unghie.
0: No,
1: cioè,
0: allora,
1: tutti, quindi queste, te fai soprattutto queste iniezioni per dimagrire,
0: che è la tendenza degli ultimi anni.
1: E poi ti svegli il giorno dopo che sei spalletti.
0: No,
1: hai capito? Che è un problema di base.
0: No, allora, avrete sicuramente preso nota del fatto che ultimamente tante star soprattutto utilizzano questo farmaco che, se non, se ho capito bene, è lo stesso che poi serviva per la cura del diabete, forse.
1: Comunque, ragazzi, qua, okay, cioè, io non la sapevo sta cosa. Tu sei avvezzo perché ti piace fare queste cose.
0: Ma io, a parte un po' di baby glow, non faccio
1: baby
0: niente.
1: Baby glow. Io sono passato dal baby shower al baby glow.
0: Baby glow è un'altra cosa.
1: Volevo
0: lo
1: sapere
0: solo
1: cosa.
0: Io e Adriana in questa.
1: Devo sapere questa cosa. Cioè, per dimagrire esistono delle punture?
0: No, non esistono delle punture. Queste punture, in realtà, è stato scoperto che oltre
1: sui
0: a curare
1: glutei,
0: il diabete,
1: dove si fanno?
0: Non lo so, sulla pancia, sui glutei, non lo so, non ne faccio uso.
1: E soprattutto, se io volessi dimagrire per di 5 kg, io 5 kg devo dimagrire.
0: Sì.
1: Cioè, io qua sento gente che dimagrisce 40-50 kg.
0: No, però
1: io dove vado?
0: Ma infatti tocca capire se gli effetti collaterali poi siano perché dimagrisci troppo in fretta e non hai più i nutrienti che ti servono.
1: C'è
0: o perché
1: qualche esperto in radio, voglio capire come funziona sta cosa per dimagrire le punture.
0: No.
1: Che poi qualcuno dice che fa bene, qualcuno si pente e dice no, fa male perché
0: ragazzi,
1: non riesco più a mettere dei
0: chili. Tu, se vuoi dimagrire, ti devi rivolgere a un alimentarista o un nutrizionista, punto e basta.
1: Va
0: non
1: bene.
0: Puoi
1: allora
0: fare delle
1: tra poco
0: punture.
1: Arriviamo, intanto Fischietti mi dice in cuffia.
5: Semplicemente non hai fame.
0: Così.

0: Ti schissa a te che alzi i finestrini, lasci fuori il rumore dei clacson e ascolti il tuo pezzo preferito. Ti schissa a te che stai viaggiando per lasciarti il passato alle spalle e vedere cosa ti riserva il futuro. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
2: Le uova naturelle.
3: Kiss Kiss. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Kiss Kiss.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
7: Yes, yes. Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
8: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
9: Yes, yes.
10: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
11: E a chi produce cose buone?
10: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La COP sei tu.
12: Yes, yes.
13: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
14: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: Così mi piace chiudere Cazzai con Animal. Sembra sempre che io abbia detto una parolaccia, ma Cazzai è il nome di questa band, tutta allora, girl power.
1: Allora,
0: anche
1: abbiamo aperto questo discorso sul dimagrimento basato sulle punture.
0: E Ciro ha detto: io voglio perdere 5 kg.
1: No, aspetta, prima di dire questo abbiamo detto anche chi è. Dimmi.
2: Ciro, per dimagrire devi andare a lavorare a Radio Cus Cus.
1: Tra l'altro il couscous buonissimo.
0: No, tra l'altro Radio Couscous esiste ed è...
1: Veramente?
0: Sì, è proprio da quelle parti lì dove vado io spesso d'estate.
1: A dove? In Francia?
0: Si chiama anche... allora, la radio si chiama Radio Couscous, anche detta, se non sbaglio, French Riviera Radio.
1: Aspetta, è arrivato un messaggio.
0: Ed è una radio di Cannes.
1: Non ce ne frega un cazzo.
0: No, ma via, gli abbiamo fatto pubblicità.
1: Allora, tra l'altro, piacere, non mi interrompere.
0: Racconta.
1: Allora... prima abbiamo detto che alcuni di questi farmaci,
0: sì,
1: i ciocchetti, fanno dimagrire ma ti creano problemi ai capelli, alle unghie. Un dottore ci scrive e dice: è il dimagrimento fatto senza un giusto apporto nutrizionale che porta alla perdita dei capelli.
0: Bene.
1: Hai capito? Quindi quando tu fai una cosa...
0: Però non si conoscono gli effetti gravi proprio a lungo termine.
1: Il concetto di queste punture dice: sì, funziona, oggettivamente funziona.
0: Allora,
1: però che succede? Noi non sappiamo fra 20 anni.
0: Giulia ci scrive: ti danno la nausea le prime settimane, per cui perdi l'appetito e spesso influiscono anche pure sui ricettori dell'insulina, per cui ti abbassano il livello di assorbimento degli zuccheri. Chiedimi cosa ho capito.
1: Hai capito?
0: Una minchia.
1: Io ho capito zuccheri. Che facciamo? Caffettino?
0: Facciamo che ci rivolgiamo ai professionisti, non è che prendiamo... facciamo un'alimentazione equilibrata, facciamo... vabbè, poi è facile dirlo, magari ognuno ha la sua storia, però secondo me perdere chili all'improvviso non è mai una cosa buona.
1: Guarda qua.
0: Che c'è?
1: Sto ballando.
0: Male. No, se vuoi un mio parere, male, molto male.
1: Ma che ne capisci tu?
0: Siamo pronti nei Corrieri di Kiss Kiss ancora per l'ultima mezz'ora della seconda ora, anche con Starlight.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Sfera e basta.
2: Era un routine quello della fine.
1: Lo fa così, sfera e basta.
2: Allora attenzione, mezz'oretta nuova.
1: Sì.
2: Cambiamo anche argomento.
1: Posso farlo con quei suoni fighi che di solito quando fai? Ma cambiamo decisamente pagina.
2: Bella.
1: Carino, secondo me carino.
2: Allora, si è fatto molto ridere. Giovanni sta vomitando. Allora, attenzione, ci trasferiamo in una città dove spesso si fanno dei complimenti.
1: In che senso?
2: Sì, si tessono le lodi.
1: Ma solo lodi, perché in provincia lodi. Di Lodi.
2: Sì, sì, sì.
1: Questo
2: allora, abbiamo scoperto una cosa che onestamente io e Alfio non sapevamo.
1: Esatto. Perché siamo rimasti abbastanza sconvolti.
2: Un uomo,
1: sì,
2: anni fa,
1: sì,
2: ha donato una casa, una villetta a sua figlia. Che è successo? Che adesso si è rivolto al tribunale perché? Perché rivuole la villetta indietro,
1: mm-hmm,
2: per un motivo ben preciso.
1: E cioè la figlia lo ha offeso ripetutamente in una chat di WhatsApp.
2: Esatto.
1: Però il padre a che cosa si sta appellando? All'articolo 801 del codice civile. Fermi!
2: Sì, che chiede praticamente la revoca della donazione per ingratitudine.
1: Oibò, e io mi sono detto, esiste un articolo del codice civile che prevede questo? Sì, signori, perché l'articolo 801 del codice civile disciplina la revocazione della donazione per ingratitudine. Poi c'è tutta la cosa scritta lunghissima che neanche sto a leggere. Ma quindi
2: quando
1: la
2: fate,
1: legge prevede,
2: ragazzi, attenzione, quando fate il bonifico quello capita a me e dici donazione
1: per rimborso spese.
2: Donazione, tu donazione. Basta, devi scrivere donazione.
1: Che succede?
2: Sì, donazione. A un certo punto tu dopo anni puoi anche dire, dimostrando però che tu sei stato ingrato nei miei confronti, io voglio un altro voto bonifico.
1: Però adesso la gente si starà chiedendo, ma come è andata a finire questa storia? Allora,
2: che è successo? Perché la figlia ha insultato il padre sulle chat di WhatsApp?
1: Perché
2: hanno scoperto che per più di 20 anni il padre aveva un'altra relazione. E quindi la figlia. Ma tu si proprio.
1: No, aspetta, non devi replicare, non devi ripetere tutto quello che
2: e
1: ha detto.
2: E quindi
1: la
2: lei dice: ah sì, sono chiavi che per dire. Allora voglio la villetta indietro.
3: Scusate, no, non ho capito il gioco.
1: Non era un gioco, è una storia veramente accaduta.
2: E il giudice, sai che ha detto?
1: Che ha detto?
2: Ma allora si.
1: No, non ha detto questo. La casa se la tiene la figlia, in più il padre deve pagare le spese legali per 4.500 euro, va bene. Tutto è bene quel che finisce male.
2: Io
1: mi pare
2: non
1: di
2: ti
1: capire.
2: Regalo niente.
1: No, non voglio niente da te. Poi figurati, tu mi dovresti restituire i calzini di New York per ingratitudine. C'è Taylor Swift, la nuova.

0: i trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
2: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
1: Che fai?
2: Lavoro per la salute del corpo.
1: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
2: Una parte? Al massimo una particella.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss Kiss.
5: Sognare una vacanza d'inverno?
4: Previsto.
5: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
5: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
5: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: Kiss Kiss.
6: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
7: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
4: Kiss Kiss.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Kiss Kiss.
10: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss Kiss.
11: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo

0: baby step.
1: Olivia Dean, Radio Kiss Kiss. Che ore sono, Ciro?
2: Sono circa meno
1: 17,
2: 6 meno 10 quasi
1: 17:47. No, perché scusami, questa faccenda di serbare un po' di rancore,
2: sì,
1: nei confronti delle persone, adesso gli esperti dicono che non è una cosa sana, ma è anche una cosa un po' incomandabile, cioè non è che la gestisci facilmente.
2: Stai parlando di rancore? O di altre cose, tipo rimorso, rimpianto, perché la gente si
1: imbroglia. No, qual è la differenza?
2: Aspetta, la gente si imbroglia,
1: allora,
2: Giovanni.
1: Il rimorso è quando tu hai fatto qualcosa e senti il peso della cosa che hai fatto, quindi ti rimorde la coscienza.
2: Sì, sì,
1: ok.
2: Sì.
1: Se parliamo di rimpianto, invece, di cosa stiamo parlando?
2: Il rimpianto riguarda soprattutto quello che non abbiamo fatto. Cioè tu dici,
1: Okay.
2: Sai, quando magari volevo fare un viaggio, oppure avrei voluto dire a quella persona mi piaci. Hai un rimpianto di una cosa che non hai fatto.
1: Ah, ok, ok. Quindi abbiamo capito la differenza fra rimorso e rimpianto.
2: E poi c'è il rancore.
1: Rancore.
2: Il rancore, fermi, che è il più testardo dei tre.
1: Ah.
2: Perché nasce da un torto che sentiamo di aver subito.
1: Quello
2: e
1: è
2: quindi
1: brutto.
2: Tu per tutta la vita tu porti appunto rancore verso una persona che tu pensi ti abbia fatto qualcosa.
1: Tu porti rancore nei confronti di qualcuno.
2: Tuo sempre.
1: No, ma dai, ma io non ti ho fatto niente.
2: No,
1: ma
2: no, sicuramente sì. Porto del rancore verso persone che si sono comportate. Ma tutti ce lo.
1: Sì, però ragazzi,
2: dai, abbiamo tutti la nostra esperienza.
1: Inquina, no, è vero, non è facile, non è facile, come dire, dissolverlo, no? Perché se tu provi questa sorta di rabbia nei confronti di qualcuno da cui hai subito un torto, è facile dire devi perdonare. Ma ragazzi, qual è la soluzione? Come si fa a perdonare qualcuno?
2: Lì devi fare i conti con te stesso, perché poi sta anche a te capire: sto talmente male, allora devo recuperare un rapporto,
1: sì,
2: voglio recuperare un rapporto, allora cerco di risolvere il problema.
1: Ti posso dire nei confronti di chi provo rancore? Ovviamente senza fare alcun nome, e forse non è neanche
2: allora
1: una sola persona.
2: Allora mi interessa, perché
1: non facciamo i nomi.
2: No,
1: non faccio nomi.
2: E dice?
1: Non è proprio un rancore. Non ci abbiamo tempo, te lo dico tra poco. No, perché questa cosa la voglio dire, la voglio dire assolutamente. Lo
2: sì,
1: posso
2: ma
1: dire tra
2: se
1: poco.
2: È una minchiata.
1: Non è una minchiata.
2: Ti metto le mani addosso senza rancore.
1: No, hai ragione. Non ti porterò rancore se lo fai. È una cosa molto seria, te la racconto tra poco. Nei Corrieri di Kiss Kiss arriva anche Rosalyn con Alpha Snap. Sorry.

0: 87?
1: Ho detto sì.
0: Lungomare di Vasto, aprimmo una rapineria.
1: Qui? Aspetta.
0: La rapineria.
1: Passamontagna, non lo so, cosa.
0: No, vendo, no, un negozio di castagne. Salda rossa, era una rapina, veniva.
1: Perché costano tanto.
0: Porca miseria.
1: Anche premute d'arancia potevate vendere, anche. Che quando vai al bar un po' ti puntano la pistola. In quello stesso anno, a proposito di pistole, Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, capolavoro appunto 87.

0: Rimettila da capo perché vale la pena sentirla due. Ah, non si può fare, va bene. Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, 1987, tra poco le news con Cristina Manco.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Kiss, kiss. Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa, eh.
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
2: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
4: Una buona serata e bentrovati. Poco prima delle 13 Papa Leone ha lasciato il Vaticano per dirigersi al Policlinico Gemelli di Roma, dove in questi minuti è sottoposto ad un intervento per asportare un nodulo al polmone che il Santo Padre ha detto essere allo stato iniziale e circoscritto e che è stato scoperto durante un check-up di routine. L'obiettivo è tornare al più presto alla quotidianità, ma dipenderà dall'esito dell'intervento e dalla successiva biopsia. Annullate intanto tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che si prevede una settimana di ricovero post-operatorio. Cambiamo argomento. La Camera e il Senato hanno approvato le due risoluzioni proposte dalle forze di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio. Beh, vinto abbiamo vinto, ha commentato il ministro dell'economia Giorgetti al termine della votazione a Montecitorio, respinte le altre risoluzioni. La crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, lo rivela l'Istat, spiegando che il dato è la sintesi di incrementi superiori al 100% per l'aggregato di case e utenze, trainato dalle spese per elettricità e combustibili, per alcolici e tabacchi e per servizi finanziari e assicurativi, e inferiore al 30% per istruzione e sanità. All'estero, gli Houthi dello Yemen hanno avvertito civili e dipendenti di evacuare tutti gli impianti della Saudi Aramco, compagnia petrolifera saudita. La minaccia giunge dopo che la coalizione militare a guida saudita ha diramato un avviso di evacuazione per un impianto petrolifero situato nella capitale yemenita Sana'a, controllata dai ribelli, in vista di un'operazione nell'area dove sono state udite diverse esplosioni. La cronaca, nuovo capitolo nel giallo di Pietracatella con la morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita. Partite oggi le ispezioni su tutti i dispositivi elettronici presenti. Tossica nell'istituto agrario di Riccia, perquisito oggi, lavora come tecnico di laboratorio il marito dell'insegnante, amica di Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime. 8 anni di reclusione rispetto ai 10 del primo grado e la pena decisa dopo un patteggiamento in secondo grado per Luca Lucci, ex capo ultra della Sud Milanista, processo assieme ad altri 8 davanti alla Corte d'Appello di Milano nel filone principale della maxi inchiesta a doppia curva che portò ad arresti di capi e sodali delle curve di San Siro nel settembre 2024. Lucci, oltre che per associazione per delinquere, era imputato anche per il tentato omicidio dell'ultra Enzo Anghinelli nel 2019, da quest'ultima accusa però è stato assolto. Lo sport, con la seconda giornata di Champions League, due le italiane in campo stasera, alle 21 l'Inter che riceve i belgi del Bruges e il Napoli che in Spagna affronta il Villarreal. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss, kiss.

0: negli studi. Poi approfondiremo anche con voi domani.
1: No, no, quell'argomento di cui stavamo parlando domani, fuori domani. Onda.
0: Signori,
1: ma non ti
0: terza ora dei Corriere di Kiss. Dicono.
1: Chi dice?
0: Che la gente. Dicono che fuori probabilmente.
1: Ma cosa?
0: Si è andata via la luce.
1: A cosa c'entra adesso che non interessa Italia? Italiani, salve! Allora, ciao! No, non abbiamo ancora salutato per bene. Come stai, Giovanni Imperatore?
0: Ragazzi, Giovanni ha un piccolo problema al dente.
1: Sta male.
0: Soffrendo e io soffro con lui.
1: Se lo sentite poco partecipe. No, non è vero, sarà partecipe in questa terza ora. Ce la godremo intanto con Marrakesh e Guè Casino.

0: Is it me you're looking for? Cioè, stai guardando proprio me? È uno sguardo dell'anima, perché la ragazza era non vedente, e quel busto creato anche nel video di Hello di Lionel Richie, contenuto in un album fantastico dove c'era anche All Night Long, tanto per intenderci, Can't Slow Down, divenne poi negli anni successivi, con l'era web più sviluppata, un vero e proprio meme, come Rick Astley diventò un meme che appariva ogni tanto, soprattutto all'inizio degli anni 2000, cantando Never Gonna Give You Up nei momenti più insoliti di un racconto o dell'inizio di un reel. Siete nella comitiva di O2 Kiss Kiss, devo dare un abbraccio a Riccardo da Catania, che in macchina sta aspettando Levante. Lui ha anche un cognome profetico, perché si chiama Consoli. A Catania ci sono un sacco di consoli, e uno dei duetti più belli che ha fatto Claudia, ovvero Levante, è Lo stretto necessario, canzone del 2019 con la stessa Carmen Consoli. Tutto torna nella comitiva di Radio Kiss Kiss. Poi, quando vi piacciono tanto queste canzoni d'amore, le cuorate come Instagram, come i vostri commenti, ci sono un po' di cuoricini che arrivano con le emoticon proprio al 347 490 0042. Quando si nomina la parola amore, qualche volta c'è gran paura nell'affrontare, come diceva anche Eros Ramazzotti molti anni prima di Arisa, una storia importante, la fragilità dei sentimenti ma anche la felicità al contempo in Meraviglioso amore mio.
1: Bene, sei entrato nel cuore, però ci vuoi abitare, mi chiedi il permesso, io non so che dire, premetto che prima alla parola amore

0: Avere cura del proprio amore, il famoso innaffiatoio metaforico che diventa il mezzo attraverso il quale buttare lì l'acqua, innaffiare il fiore dell'amore, appunto averne cura, come cantava magnificamente il meraviglioso amore anche a Risa. Questa visione poetica, l'amore viene paragonato a un quadro dipinto da Dio con i nomi dei due innamorati all'interno. Abbiamo chiarito anche il dubbio del nostro ascoltatore per Levante e Carmen Consoli.
1: Stefano, buonasera. A te. Mi hai tolto veramente un dubbio, perché mi ricordavo come avesse fatto un brano insieme a Carmen Consoli e me l'hai confermato.
0: Bellissima, tra l'altro. Sta sorridendo Levante in questo momento, appena arrivata nei nostri studi, pochi minuti, e chiacchiereremo naturalmente con lei anche di amore, anche dei fallimenti d'amore, loro malgrado chi, le coppie. Intanto vi porto in una canzone che visse due volte, l'originale di Harold Melvin and the Blue Notes.

Il famoso Philly Sound, cioè il suono soul che arrivava da Philadelphia e faceva concorrenza alla Motown Records di Detroit, Harold Melvin and the Blue Notes cantavano If You Don't Know Me By Now. E Mick Hucknall è sempre stato un appassionato del suono R&B e soul anche di altri tempi, tanto che nell'89 con i Simply Red rifece proprio la stessa canzone, If You Don't Know Me By Now.

0: fatti che conosci, l'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro. Solo su Radio Kiss Kiss. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione. Kiss Kiss.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Kiss Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Kiss Kiss.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Beh, devo dire una naturale prosecuzione. Dopo Madonna, Danceteria, ecco Levante, un'altra donna top. Buonasera.
1: Buonasera, che piacere essere qui con te.
0: Piacere davvero mio. Levante è dell'amore, del fallimento e altri passi di danza. È il suo nuovo disco. Ma perché queste storie non funzionano?
1: Questo è il motivo che mi ha spinta a scrivere questo disco qua. Cioè, ho smesso di chiedermi che cosa fosse l'amore, se lo avessi capito, ma interrogando intellettuali, filosofi, pensatori, persone molto più colte e preparate di me, non sono riuscita a trovare una risposta. Ho detto, bene, allora andiamo ad indagare sul perché del fallimento, cioè cosa mi spinge poi a distruggere queste storie, perché poi spesso sono stata io quella distruttiva. È iniziato con una domanda che poi è quella che apre il disco: in quanti pezzi siamo rotti, c'è ancora quella per tenerci insieme, quanti di noi si sono sciolti, no, distretti non ci fanno bene. E sorprendentemente ho finito con una risposta. Ti dico sorprendentemente perché nello sciorinare tutte queste storie fallimentari mai pensavo di arrivare a una risposta, cioè speravo, ma non ero certa di riuscire a trovare, a darmi una risposta così tanto sincera e autentica. Invece, dopo uno scossone privato che mi ha messo proprio davanti a me stessa in maniera molto onesta, sono riuscita a scrivere il brano finale di questo disco, che è appunto la risposta di cui ti parlavo, che si intitola Abissale.
0: Abissale, certo.
1: E lì parte una conversazione con mio padre in cui c'è una grande onestà, una grande rabbia, ma anche un grande perdono.
0: È un po' la quadratura del cerchio, perché probabilmente il rapporto con tuo padre ha fatto sì, in piccola percentuale o in grande percentuale, ce lo dirai tu, un po' a sabotare, cioè l'assenza primordiale di una figura genitoriale poi ti ha permesso, tra virgolette, permesso un po' di autosabotare queste storie che potevano essere felici per tutta la vita e farti riflettere sul fatto di dire ma forse io devo fare qualcosa, perché no, l'assenza ci deve stare.
1: Esatto, è quasi come se nella mia vita sentimentale si ripetesse un pattern deciso da me inconsciamente, perché l'uomo della mia vita, il mio primo uomo, se n'era andato abbandonandomi. Esatto. E quindi per non ripetere quell'abbandono, quella sensazione di disperazione che avevo vissuto da bambina, troncavo io per prima. Quindi era un modo per dire
0: preservarti, non mi farai soffrire, perché non mi farai sentire la tua assenza. Sì. Io parlerei con te un sacco di tempo, potremmo scrivere libri oltre che nuovi album ancora, e intanto sentiamo poi l'elemento che fa la differenza, la tua presenza, è Levante con Ruggi.

0: Levante questa sera. E significa soprattutto parlare di vita vera. Sai che spesso noi da 4-5 anni sto notando questa cosa, non solo nelle mie trasmissioni, in radio in generale, gli artisti musicali, soprattutto italiani, parlano della sofferenza del dopo, no? O comunque pochi più fanno una canzone dove due persone reciprocamente si amano. Tu sei andata ancora più nel profondo, perché non tanto è finita una storia quanto il perché del fallimento. Hai rimpianti amorosi?
1: Non ho rimpianti amorosi, perché in effetti sono una persona che agisce sempre. Il rimpianto mi fa pensare a qualcosa che è rimasto un po' sospeso. Ci sono delle storie che sono state delle sliding doors, però non ne sono iniziate alcune, ma ne sono iniziate altre. Okay. E dunque non sento di avere rimpianti, perché la mia vita finora comunque mi ha fatto attraversare delle situazioni, nonostante sentimentalmente faticose, perché poi con finali un po' disastrosi, però sempre felici.
0: Ok.
1: Io non rimpiango neanche i finali di queste storie. Anzi, nella scrittura di questo disco ho compreso quanto in realtà il fallimento sia positivo, proprio perché credo sia peggio non agire.
0: Terapeutico quasi.
1: Sì.
0: Scusa se ti interrompo, ho due cose urgenti che la mia mente, certo, vuole, il mio cuore soprattutto felice della tua presenza. La figura genitoriale del papà, la figura di tua figlia che c'è nel disco.
1: Sì.
0: E un colore che è l'arancione.
1: Esatto. Beh, tre elementi fondamentali per questo disco. La figura genitoriale del papà, che chiaramente ha segnato tutta la mia vita. Io non ti dico che questo è un disco di guarigione, ma sicuramente di consapevolezza. Aver individuato nell'assenza di mio padre tante mie mancanze e tanti miei sabotaggi è già per me una grande riuscita. La figura di Alma è una figura fondamentale, perché è venuta a insegnarmi delle cose.
0: Bellissimo.
1: E sicuramente senza la sua presenza non sarei riuscita ad acquisire la consapevolezza che ho oggi. Io credo che i figli, e con questo non voglio dare loro una responsabilità enorme, tanto i bambini sono inconsapevoli di questo, ma noi lo sappiamo che i figli ci insegnano tante cose. Io sento che Alma è stata un angelo che ha scelto me come madre, e quindi sono qui a imparare nella scuola del genitore come diventare un essere sicuramente migliore. Almeno io mi sento migliore rispetto a 5 anni fa. L'arancione, in questo caso, quello dell'amore, il fallimento e altri passi di danza, è un colore fondamentale che è mancato a queste storie, perché poi di solito quando scrivo i dischi io ho sempre il titolo e il colore che mi guidano nella scrittura, nella coerenza, nella costruzione di un concetto. Ma invece per questo disco avevo il titolo, ma non avevo il colore. Dicevo, ma che colore è? Poi ho capito perché non lo avevo. Perché queste storie non lo avevano nemmeno visto, questo colore arancione, questo semaforo arancione che diceva rallenta
0: un attimo, rallenta,
1: non distruggere, dove stai andando?
0: L'arancione del semaforo,
1: l'arancione come attenzione, come colore utilizzato per dire lavori in corso, come il colore del salvagente, come il colore del giubbotto.
0: È un alert per dire attenzione, cerca di non bruciare tutto quello che hai costruito.
1: Esatto.
0: Sentimentalmente ti voglio un gran bene, ti ho già detto in backstage che quando sento le tue canzoni non è mai banale, perché rivedo parte anche della mia piccola e umile vita sentimentale, e quindi ti voglio bene.
1: Grazie.
0: Che arrivino tanti successi. So che i firmacopie, gli incontri nei bookstore,
1: esatto,
0: e nei negozi di dischi stanno andando alla grande, e soprattutto c'è l'ascolto intero di un album da non perdere, l'ultimo di Levante. Grazie,
1: grazie di cuore, grazie, kiss kiss,
0: ciao.

I nostri ascoltatori hanno esultato, parole bellissime, il concetto di famiglia, di figli, l'assenza del papà, l'autosabotaggio sentimentale. Quante storie per lei, ancora grazie di essere stata in Io, Tu e Kiss Kiss. C'è una novità, Lil Nas X con World's Greatest.

0: Sei già transonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Transone con Paolo e Lucilla. Da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
0: Kiss, kiss.
4: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
5: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
0: Kiss, kiss.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
0: Kiss, kiss.
7: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
0: Kiss Kiss!

0: giunge anche Sombra nella comitiva delle grandi emozioni. Ancora applausi per Levante, che è stata con noi per raccontarci non solo il suo nuovo disco ma il suo point of view sulla vita amorosa, sul fallimento ma anche sul successo di una famiglia con tanto di alma futura, la sua pargola che ha partecipato al suo album.
1: Ciao Stefano, sono Alessandra, la provincia di Ravenna. Un abbraccio a Levante, che è bravissima, veramente, tutti i miei complimenti. E a voi che ci fate tanta compagnia sempre con queste interviste bellissime e super interessanti.
0: Grazie.
1: Schiesa a tutti.
0: Ciao, siete voi la vostra compagnia preferita per noi. Intanto noi abbiamo un anno, una canzone tra pochi minuti, quando la musica incontra i ricordi. Se provi a scrivermi l'anno più bello della tua vita, quello indimenticabile, ci leghiamo una canzone quale colonna sonora in questa serata così speciale. 347 490 0042, il tuo anno più bello.

L'artista che ha chiacchierato con noi con la comitiva di O2 e Kiss Kiss in versione weekend, Ariete con Angelina Mango. Che bella vita! Champions League, amici, il Villarreal è avanti 2-1 sul Napoli, mentre l'Inter la pareggia contro il Club Brugge. Il Napoli era passato in vantaggio con Rachmani, poi Mourinho, e non Mourinho che invece fa l'allenatore, portato in vantaggio il Villarreal dopo il pareggio del loro georgiano, mentre l'Inter sotto 1-0 ha pareggiato con Lautaro Martinez. Questi parziali per quanto riguarda le italiane nell'intervallo di Champions League di questa serata di martedì 13 ottobre. Vi terremo costantemente aggiornati. Intanto vi portiamo nella storia. 1991. Seattle, Stati Uniti d'America, esplode definitivamente il fenomeno grunge, che non è soltanto un fenomeno musicale importantissimo peraltro, ma anche uno stile di vita particolarmente dissoluto, anche nell'abbigliamento, con i maglioni stracolorati a righe orizzontali, le camicie di flanella a quadroni, ma soprattutto delle figure che sono diventate maledettamente iconiche. Un esempio, Kurt Cobain con i suoi Nirvana. Questa è Come As You Are.

Se vuoi essere davvero un appassionato del grunge, non puoi non possedere Nevermind dei Nirvana. Poi quella frase alla fine di Come As You Are, purtroppo maledettamente profetica per Kurt Cobain, I don't have a gun, nominava spesso questa pistola come pensiero ossessivo. Sono le 22, ciao comitiva della sera, siete in Io, Tu e Kiss Kiss, appuntamento che vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 24, la musica più bella, tanti ricordi, tanti appuntamenti con voi. Per parlare di quelle che sono le vostre storie, ad esempio, sta per arrivare anche un anno una canzone. Prima invece la nuova girl band Ketsai con Animal.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: I tuoi ricordi raccontati con il tuo anno di nascita. Siamo partiti da lì con un anno, una canzone, ma ogni sera stiamo felicemente divagando in base anche alle vostre voglie. Tipo questa sera un anno, una canzone dedicato all'anno più bello che avete vissuto. Un esempio.
2: Ciao Stefano, ciao Radio Kiss Kiss. L'anno più bello è stato quando ci siamo sposati, io e mio marito, nel 95, ma l'anno ancora più bello è stato quando è nata la nostra figlia. Fantastico. Nel 97, Flavia. Bello. Ciao da Valentina e Carlo da Cagliari.
1: Ciao amici di Cagliari, ci state benissimo all'interno di questa serata quando Levante ha parlato dei fallimenti d'amore. Noi abbiamo colmato il gap con le canzoni d'amore più belle, le vostre storie, quelle felici, ad esempio, che riguardano l'amore, ma la vostra vita, il vostro anno indimenticabile. Tra poco sentiremo uno o una di voi che peschiamo dal WhatsApp aperto per la comitiva di O2 Kiss Kiss. Intanto vi porto nell'anno 2008, che per qualcuno probabilmente può essere stato assolutamente indimenticabile, come Anna, che saluto, che bissa due stagioni: 3 settembre 2008, precisissima anche con la data, e poi luglio 2009. Nel 2008 il fenomeno soul R&B di Neo con Miss

0: Biagio Antonacci, c'è diventato un po' Manu Chao ultimamente, ancora complimenti per Mustang, che era il suo soprannome della gioventù in quel di Rozzano, il luogo di nascita. Non so dove è nato Pierpaolo, ma è al nostro telefono per un anno una canzone, Quando la musica incontra i ricordi. Ciao Pierpaolo, buonasera.
1: Ciao, buonasera, chi scrisca voi?
0: Dove sei nato?
1: Che piacere risentirci. A Taranto.
0: Taranto, altro posto mega d'ascolto di Radio Kiss Kiss. Abbiamo un po' divagato questa sera, come stiamo facendo da qualche sera a questa parte, per un anno una canzone, non solo il vostro anno di nascita, ma l'anno più bello, quello indimenticabile. Qual è il tuo, Pierpaolo?
1: Il 1992.
0: Domanda che sorge spontanea, perché?
1: Il 17 maggio mi sono fidanzato con la mia attuale moglie. Abbiamo fatto un lungo periodo di fidanzamento e poi alla fine ci siamo anche sposati.
0: Fantastico. È stato un duro corteggiamento oppure è stato naturale e reciproco?
1: No, è diciamo regolare.
0: Qual è
1: non
0: il tuo?
1: Molto duro, perché una brava ragazza, era molto dolce, quindi ed okay. È rimasta comunque così.
0: Poi soprattutto quando due persone si piacciono, la reciprocità è la cosa più bella.
1: Sì.
0: Ricordi un gesto di quel giorno di maggio, nei mesi successivi, quando hai cominciato effettivamente a conquistarla e stare con lei?
1: Beh,

0: come un gesto proprio, mo non mi viene in mente, non mi ricordo, perché comunque così sui piedi non mi viene niente. E vabbè, l'abbracciai perché ci dà un bacio, giustamente.
1: È la cosa più bella.
0: Sono le cose più normali, penso, di uno che riesce ad avere un traguardo, di una coppia che riesce ad avere un traguardo dicendo:
2: esatto.
0: Ci mettiamo insieme, sì.
2: Anche perché il primo bacio, secondo me, è di una storia importante, almeno. Non si dimentica mai,
0: no,
2: e coltivarlo negli anni. Ti faccio i complimenti, perché la longevità dei rapporti è proprio stato uno dei temi centrali della prima parte di questa sera.
0: Sì.
2: Io, tu e Kiss Kiss. Nel 1992, una delle canzoni più belle del mondo e più trasmesse come valore assoluto proprio d'ascolto era sicuramente la cover di I Will Always Love You, l'originale della grande e compianta Dolly Parton, ma poi straconosciuta al mondo grazie alla versione di Whitney Houston. Ed è una canzone d'amore proprio da primo bacio. Immagina il primo bacio.
0: Sì.
2: Va bene, te la dedico con tutto il cuore, naturalmente a te.
0: Grazie mille, Kiss Kiss a voi, buona serata.
2: Buona serata a te, ciao per favore.
3: Un anno, una canzone. Quando la

0: Chi schissa te, che sei uno di quegli eroi che vanno a correre il mattino presto. Beato te.
1: Beato te, beato te, beato te.
0: Chi schissa te, che ci hai messo tantissimo a prepararti, ma stasera sei proprio uno schianto.
1: Uno schianto, uno schianto.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss.
4: Oktoberfest Calabria! Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
3: Oktoberfest Calabria!
4: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
0: Kiss Kiss.

0: musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Per chiudere il vostro martedì sera, stare in comitiva un po' più chill, Julie e Bresh. Oggi ne sono 85 per un monumento della musica mondiale, Paul Simon, che insieme a Art Garfunkel diede vita a uno dei duetti storici della musica cantautorale mondiale, la mitica The Sound of Silence o Mrs. Robinson, film che ha scatenato un po' la storia delle generazioni e della voglia, del desiderio verso le donne più adulte da parte dei laureandi dell'epoca, ma stiamo parlando appunto di un'altra epoca, ma anche una carriera solistica per quanto riguarda Paul Simon, completamente diversa dal duetto Simon e Garfunkel. Questo ne è un esempio.

You Can Call Me All, un grande successo della seconda metà degli anni Ottanta, e dopo lo scioglimento del duo Paul Simon ha un po' reinventato il suo repertorio, come fanno i veri numeri uno. Mai le copie, mai squallide e sbiadite fotocopie di un passato musicale, e un po' di sonorità latine, caraibiche e africane, insomma un po' di world music e un po' di cambiamenti importanti. Compleanno molto suggestivo, 85 per lui, e auguri da parte di Radio Kiss Kiss. Poi ci giochiamo con la musica questa sera, vi metteremo alla prova anche per un secondo e una canzone.

Affacciati alla finestra, amore mio, è arrivato l'arrotino delle serenate alle 22.30 nella comitiva di O2 Kiss Kiss, programma che stai ascoltando, Benson Boone, con Man in Me. Pensate che oggi, ma esattamente 10 anni fa, nel 2016, Bob Dylan ricevette cosa? Il premio Nobel per la letteratura. Bussando alla porta del paradiso. Mama, take this badge off of me. Cioè, mamma, toglimi questo distintivo, non posso più usarlo, sta diventando buio. Mi sento come se stessi bussando alla porta del paradiso, questa da Pat Garrett e Billy the Kid, colonna sonora che è diventata leggenda musicale grazie alle gesta di Bob Dylan, che un po' a sorpresa anche da par suo ricevette appunto il Nobel per la letteratura. Immagino le smorfie di tutti i letterati del mondo verso colui che invece ha scritto dei versi indimenticabili e sempre rinnovati e aggiornati nella cultura popolare mondiale. Tra poco vi metto un New Kiss.

musicali nuovi da parte però di personaggi che ami già da tantissimo tempo. Prendi Lorenzo Giovanotti, ha fatto un giro stamattina nella metro di New York con Samurai J e intanto il nuovo singolo Le foglie di te insieme.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
5: Infatti.
4: E perché nella foto sei su un palco?
5: È una storia lunga.
4: Quanto lunga?
5: Fino alle 5 del mattino.
4: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
3: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Sono stato sempre un assertore dei piccoli passi, la teoria dei piccoli passi per raggiungere un obiettivo, e viene confermata da Olivia Dean nella musica più bella di Radio Kiss Kiss con Baby Steps. La indovini questa sera in un secondo? Un attacco di pianoforte molto emozionante, molto bello. Dovresti indovinarmi titolo e interprete ascoltandone solo un pezzettino, appunto un secondo. Lo so, stai pensando a mille canzoni fantastiche degli anni addietro, magari può essere anche una canzone contemporanea. Sai benissimo che sono cattivissimo me in questa parentesi, ovvero non ti do nessuna indicazione. Eri un po' distratta o forse distratto. Ti faccio sentire ancora questo secondo. E allora scrivimi se l'hai presa, 347-490-0042, a partire da questo istante, una canzone in un secondo. So che hai tanta cultura musicale, ce la farai, probabilmente anche questa sera. Ciao.

0: dividerà.
1: Genova e Napoli, quest'ultima città che soffre calcisticamente in Champions League. Siamo a 3 minuti oltre il 90esimo. Villarreal 3, Napoli 1, e niente bene neanche l'Inter, che perde 4-2 in casa contro il Club Brugge. Scatenato 3 soldi, indiziato da Mancini per la nuova nazionale della Nations League, in forza in Belgio, in particolare tripletta per lui. Non ci siamo neanche per indovinare la canzone in un solo secondo, che è questa, e ci sono un po' di risposte sbagliate.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, secondo me la canzone è La cura per me di Giorgia.
1: È vero, è somigliante la prima nota, l'attacco di pianoforte, ma non è La cura per me di Giorgia.
3: Ciao Stefano, sono Fabio da Cereno Laghetto, secondo me è Eddie Brock con Non è mica te.
1: Bellissima, interessantissima, poi Eddie Brock è un amico, ma non è lei.
4: Ciao Stefano, dai, era facilissima, era Highway to Hell degli AC/DC.
1: Con tanta energia l'hai detto, però non è neanche quella.
5: Sarà mica Eddie Brock, Non è mica te.
1: Già detto,
5: Kiss Kiss a tutti.
1: Già detto, niente, mi dispiace.
6: Ciao Stefano, sono Carlo da Cagliari. Il titolo della canzone è un brano di Dionne Warwick, Stevie Wonder, Elton John. Il titolo è That's What Friends Are For.
1: Che bella che era.
6: Ciao. Scusate la pronuncia.
1: No, ma figurati, sei stato perfetto e bravo. C'è una sola cosa a margine, non è quella la canzone. Riprovateci, dai, riprovateci. Ne parliamo tra qualche minuto.

Una delle più belle mai pubblicate da Lenny Kravitz, lo che fa molto vibe da viaggio. Questa sera ben trovati anche gli amici quasi delle 23, abbiamo da vivere ancora un'ora e cinque minuti di storia, di ricordi ma anche di grande attualità. Partiamo dai ricordi con il nostro History Kiss, anche perché nel 1979 spopolava la disco music e i gruppi rock, i heavy metal, cercavano anche un po' di scherzarci su e provarono a unire la disco e la rock, i Kiss, riuscendoci peraltro benissimo con I Was Made For Loving You.

I was made, you was made. Su questo ritornello, creato per scherzo per blandire la disco music, i Kiss realizzarono quale band rock il loro più grande successo. Titolo per estero. Esatto, perché nel 1979 c'era l'esplosione definitiva del fenomeno disco. Saluto Mauri che vuole essere aggiornato sulla Champions League, sei sicuro? Purtroppo è stata una piccola disfatta, il Napoli ha perso in Spagna contro il Villarreal 3-1, l'Inter in casa a San Siro 4-3 per i belgi del Club Brugge, dove gioca in porta l'ex dell'Inter Sommer, grande protagonista, tre soldi, tripletta, e poi Martinez, nonostante la doppietta e Bonini nel finale, non sono riusciti a ragguantare neanche il pareggio. Così le italiane questa sera in Champions League.

0: canta Travis, un classico della musica pop contemporanea. So che siete un po' giù, in particolare i tifosi di Napoli e Inter questa sera. Disfatta in Champions League, domani tocca al Como alle 18.45 in Olanda, a Rotterdam contro il Feyenoord, e poi alle 21 c'è una gran classica del calcio europeo, Roma-Real Madrid, con il ritorno di Mourinho a Roma. Però vi consolo questa sera, perché entro mezzanotte vi devo regalare la t-shirt celebrativa dei 50 di Radio Kiss Kiss. Intanto non avete centrato per la prima sera di O2 e Kiss Kiss la canzone in un secondo. Questo era l'attacco che tradiva tanti ricordi, devo dire anche That's What Friends Are For, nominata con Dionne Warwick da un nostro ascoltatore, ma anche Eddie Brock nell'attualità. In realtà la canzone da svelare era questa.
1: Ciao, sono Michele d'Andria. Secondo me Domenico Modugno con Meraviglioso.
0: No, neanche questa, ero convinto di una risposta esatta. La canzone da indovinare in un secondo invece è firmata da un grandissimo.

capolavoro intitolato E penso a te, poi questa parte del ritornello da una freccia al cuore nella parte centrale che sanguina i sentimenti, è un'altra storia, però vi rifarete domani. Forse l'attacco era molto difficile, però la canzone poi alla fine, la reazione di quelli all'ascolto era proprio lei, eppure avete nominato altri titoli molto molto belli tipo Domenico.

0: Anche loro hanno fatto comitiva con noi e ascoltano Io, Tu e Kiss Kiss live from Roma Sud, che hanno battuto con una serie di live in modo incredibile, moltiplicando date su date negli ultimi anni anche in giro per l'Italia. Si chiamano Cosmonauti Borghesi con Gomma Americana. Siete in giro, lavoratori della notte.
1: Buonasera Stefano, come tutte le sere ti porto al forno a lavorare con me,
0: Ma certo,
1: tutte le sere.
0: Guarda che io vengo davvero dopo mezzanotte. Saluto tutti quelli che fanno l'alba la mattina, che raggiungono poi all'ascolto anche i nostri amici mattinieri a partire dalle 5 del mattino. Attenzione, vi sto per chiamare, sì, vi sto per chiamare dal nostro numero di telefono fisso, perché qualora rispondeste, e soprattutto esattamente alla domanda quale radio ascoltate, ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, diventato un mantra come risposta, come frase da inserire nel glossario di tutti i giorni per allenarvi quando andate a fare la spesa, quando siete in macchina e parlate da soli ad alta voce, per conquistare la nostra t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Tra i messaggi WhatsApp arrivati dalle 21 in poi proveremo a chiamare uno o una di voi tra poco.

0: meno drammi, più volume. La tua morning routine preferita. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto.
3: Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.
4: Yes, yes. Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
0: Kiss Kiss. Let's go.

0: secondi e vinci.
1: Sei in macchina la sera, stai ascoltando Radio Kiss Kiss, ma cos'è Rispondi e Vinci? Vi chiamiamo a sorpresa, previo WhatsApp dalle 21 in poi in Io, Tu e Kiss Kiss per conquistare la t-shirt celebrativa dei nostri 50 anni. Bisogna anche rispondere. Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni alla nostra domanda. Proviamo a chiamare il nostro amico Luciano? Ma certo, sentiamo già un risultato. Squilla. È libero, come si diceva una volta.
2: Pronto?
1: Pronto, Luciano, buonasera, sono Stefano Piccerillo di Radio Kiss Kiss, perdona il disturbo e per l'ora. Sei sveglio? Oh, sì.
2: Buonasera, Stefano, sì, sono appena arrivato al laboratorio.
1: Fantastico, Luciano, attenzione, visto che sei un lavoratore notturno, immagino. Allora, che radio ascolti?
2: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Evviva, evviva, Luciano! Puoi lavorare da questa sera con la t-shirt celebrativa. Va bene, te la
2: grazie,
1: spediamo.
2: Grazie, kiss a tutti.
1: Subito. Ciao, kiss a te. Ciao.
2: Ciao.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Quanta carica ci ha messo Tiziano Ferro, apprezzato anche dalla comitiva di O2 e Kiss Kiss. Lorenzo si è commosso addirittura, è vero, lo stadio. Ma qual è il concerto più bello? Stavo distruggendo lo studio, tipo stadio, tipo rockstar, al quale avete assistito negli ultimi 50 anni. Ok, 347-490-0042, concerto indimenticabile, perché Tiziano naturalmente ci ha dato questo link anche per festeggiare anche questa sera il mezzo secolo di Radio Kiss Kiss con 5 decadi e 5 canzoni. Gli anni 2000 cosa hanno portato tra di noi e in giro per il mondo? Prima dell'arrivo dei 2000 c'era il problema dei primi computer che registravano l'anno usando solo le ultime due cifre, esempio 99 per 1999, per risparmiare memoria, e si pensava che allo scoccare della mezzanotte i sistemi avrebbero letto lo 00 come l'anno 1900, causando un collasso tecnologico mondiale che chiaramente e fortunatamente, grazie a Dio, non è avvenuto. Cosa successe davvero? Che i governi, le aziende spesero un sacco di soldi per proteggersi dal millennium bug, che poi in effetti non accadde sostanzialmente. E nei 2000 una delle voci più belle del soul e del R&B si impose in modo definitivo. Sto parlando di Alicia Keys. I'll keep on falling. 2000

0: cantante soul R&B da prendere ad esempio, tant'è che anche parecchie ragazze che hanno partecipato ai più recenti talent della musica hanno utilizzato questa Fallen per cimentarsi e entrare in gara dai bootcamp e soci e vari. Con Alicia Keys Fallen abbiamo subito toccato 25 anni di storia, dal 2001 al 2026, 50 sono quelli che festeggia Radio Kiss Kiss. Vi ho chiesto un'apertura di 50, i live ai quali avete assistito indimenticabili. Michael Jackson è in testa, non poteva essere altrimenti, con il Bad World Tour del 1988, Roma Stadio Flaminio, chi replica con lo Stadio San Siro Milano dello stesso Michael Jackson, visto on stage rispettivamente da Sara e da Claudio, questa volta Claudio, nel 1997. Vi porto all'inizio degli anni 80, dove avvenne un piccolo miracolo sportivo. Ai giochi olimpici invernali di Lake Placid, la giovane squadra nazionale di hockey su ghiaccio degli Stati Uniti, che era composta da universitari, sconfisse a sorpresa la fortissima corazzata dell'allora Unione Sovietica, fatta esclusivamente da hockeyisti professionisti. La vittoria dell'orgoglio, della voglia e l'esplosione delle radici della musica rap. Clap your hands everybody if you got what it takes, 'cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks. Canzone diventata iconica non solo per il rap.
1: 1980.
2: Clap your hands everybody if you got what it takes, 'cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks. Break it up, break it up.

0: break it up, break it up, break it up, break down.
1: Clap your hands, everybody, if you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks. E da lì poi scattavano tutti i freestyle più ricorrenti. On and on, the beat don't stop to the break don, prendendo un po' mashup tra la Sugar Hill Gang e lo stesso Curtis Blow, i pionieri della musica rap. 50 torna tra qualche minuto, intanto ci godiamo la nuova di 22 Simba.

vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

fatto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Yes, yes. Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store. Kiss Kiss.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: E infatti l'anno del 50. Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, mi dà l'opportunità di, rispondendo così, conquistare la nostra t-shirt celebrativa 50-50, l'appuntamento che ci tiene compagnia fino alla mezzanotte. E poi, parlando di live, molti stanno elencando, vedi il karma, Cesare Cremonini, che stiamo per ascoltare con una sua vecchia canzone. In particolare tre i concerti immortalati da voi questa sera all'Ippodromo di Milano del giugno di quest'anno e poi all'Autodromo Dino Enzo Ferrari sempre nell'estate 2026 e al Circo Massimo di Roma. È stato un anno pazzesco di grandi festeggiamenti e sapete che Cesare Cremonini torna con Amateur. A proposito, è stata poi distribuita la tracklist del nuovo album, c'è il feat con Salmo, con Fabi Fibra, c'è una canzone con Fabri Fibra infatti che si chiama Paparazzi, poi Cavalli da Corsa, Non lo diciamo a nessuno, Il Giardino di Sassofoni, Perché ti conosco, questi sono tutti titoli nuovi, Cose molto piccole con il feat di Malika Yan che fa un certo effetto, i due sono stati anche insieme, hanno duettato già ai tempi della loro relazione insieme, poi c'è Disturbo Mentale, Solo e Solamente Atena, insomma questi i titoli di Amateur. Ma noi siamo nella storia e allora la roulette la facciamo girare, che è un piacere, per ricordare un logico molto cremoniniano. Senti qua.
0: 2014.

0: Cesare Cremonini ci ha insegnato a parlare con sconosciuti e belle sorprese umane nel cuore della notte. Ricordo anche le 6:26, tanti inni diventati vita di tutti noi, perché Cremonini sa molto bene delle nostre esistenze. È un mago anche in questo. Qui con Logico l'abbiamo ritrovata in 50 anni di Radio Kiss, appunto il concetto di parlare con uno sconosciuto che può rivelarsi invece un'esperienza incredibilmente stimolante, la curiosità, la novità, rompere la routine, confidarsi senza filtri dalle 11 della sera in poi, per quelli che fanno notte davvero, è anche un'apertura e una forma di antistress, perché non si è mai giudicati da una persona sconosciuta ma ascoltati, che è un concetto diverso, ciò che ci capita anche nell'ultima parte di Io, Tu e Kiss Kiss, se ne sono estremamente felice, così come parlare della sensazione dell'innamoramento. I Police la raccontarono in un pezzo diventato storico e intitolato Walking on the Moon, che non è soltanto la vita nello spazio degli esseri umani, perché Sting ragazzino visse anche la fase dell'allunaggio dell'Apollo 11 del 20 luglio 1969, a distanza di molti anni fece una canzone, ma fece una canzone che mise in evidenza questo suo essere bambino, guardare la TV in bianco e nero e guardare l'allunaggio sostanzialmente in diretta, ma anche quella sensazione di passeggiare sulla luna quando si è particolarmente innamorati, le farfalle nello stomaco, per dirla brevemente. Tutto questo nel concetto di una canzone dove la luna è protagonista. Walking on the Moon
1: 1979.

Il senso di Walking on the Moon, l'innamoramento, l'allunaggio, ma anche quella vita di Sting insieme ai giovanissimi Police, già tra alberghi, tour, concerti, stanze nuove ogni sera, che lo facevano un po' estraniare dal mondo. Questi i concetti fondamentali che lo spinsero a scrivere e arrangiare con il resto dei Police una canzone che parla di una sorta di alienazione positiva, ma pur sempre lontani dal mondo che scorre naturalmente. Quante storie che ci raccontiamo tutte le sere, voi diretti protagonisti. Comitiva, domani appuntamento alle 21, grazie per la vostra compagnia, quella di Roberta in regia. Ci lasciamo con una hit del 1998 che ha fatto la storia quale meteora della musica, almeno come successo discografico qui in Italia. Negli Stati Uniti la sua carriera continuava con grande successo indipendentemente da Crush. Sto parlando di Jennifer Page, uno specchietto retrovisore, il fidanzato dell'amica, una storiella da raccontare, una vera e propria crush. Da Stefano Piccirillo, Kiss Kiss a tutti.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio.